aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: vogliono conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Te-

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Tu.
0: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
0: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Buongiorno, eccoci qua, buona domenica, grazie come sempre per essere qui. Sono scoccate, è suonata l'ora, tutti in carrozza, le 7 della mattina insieme sino alle 9 per le prossime due ore, l'appuntamento che si rinnova ogni fine settimana. Ciao eroi, ciao al team, alla comitiva che si riunisce, che torna qua, ormai fa parte del bar, siamo quelli del bar che si ritrovano ogni fine settimana. Fatemi mandare anche un saluto, piacere, buongiorno a tutti coloro che invece fosse la prima volta che passano da queste parti. Mi saluto, mi presento, sono Luca Buson e vi scorto al microfono appunto per le prossime due ore. Anche con i vostri messaggi, se vi va, al 335 30 10 25, questo è il numero che tanti so che hanno addirittura tatuato sulla pelle, scritto proprio in maniera incredibile. Partiamo con la musica, c'è Fred De Palma.

Apriamo così la mattinata insieme su Radio Z con una lettera che Fred De Palma scrive al se stesso bambino, dove racconta i fallimenti, le paure, però anche i sogni che è riuscito a raggiungere. Quindi un bel auspicio per cominciare, se vogliamo, questa bella domenica insieme. 4 minuti dopo le 7, in arrivo Joliet, che è uscito da qualche giorno con il nuovo singolo insieme ad Achille Lauro. Saranno anche sul palco, insomma, il prossimo anno hanno già confermato quelli che sono i tour negli stadi. Qui lo ritroviamo con Shiva e la loro Bad, Bad, Bad.

regole, faccio quel che mi va, ognuno bada per sé, in strada ho notorietà, per come scrivo e non è un caso se sono qua, no, non l'ho fatto per cash.

La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

Edward, Comit, Edward, tra l'altro grande protagonista di quest'estate, l'apertura sicuramente allo stadio di San Siro a luglio e poi anche la partecipazione alla Power Hits, al Future Hits Live di Radio Z. Sono contento adesso di presentarvi una bella novità, lei si chiama Adela, viene da Bratislava, questa canzone si intitola Ain't in Los Angeles, lei ci vuole mandare un messaggio, la creatività non è soltanto nella Silicon Valley della musica, ovvero LA, ma ovunque, bisogna saperla cercare.

L'ultimo singolo, l'ultima fatica di Adela si intitola Ain't in LA, in Los Angeles, ricordando che la creatività può anche avvenire, arrivare al di fuori dei confini della città, dove sicuramente l'arte comunque trova la sua massima espressione. Anche lei ovviamente inserita nella squadra dei Future Hit di Radio Z, sapete che escono tutti i venerdì, li ascoltiamo e li selezioniamo appositamente per voi. Partenon.

Bam Bam Twist, si respira un po' quell'atmosfera anni 50-60, il periodo in cui questo ballo, il twist, esplose letteralmente. Ancora oggi ce lo portiamo avanti, Achille Lauro lo ha interpretato e ci ha riportato un po' in quell'atmosfera, in questa canzone del 2020. Mi ricordo invece già dall'anno prossimo confermati 10 stadi. I biglietti stanno già volando, stavo dando un occhio prima, grande successo per lui. A proposito di estate, a proposito di ricordi, c'è un'altra canzone, dato che ormai l'estate, l'abbiamo detto, ce la stiamo lasciando progressivamente alle spalle, sta sfumando. Questa canzone è nostalgica e parla proprio di questo, e l'ascoltiamo. Lui è Napoleone, la sua Cucù Marie.

ti resta in testa, cucù Marie. 7:25, buona domenica. Ancora grazie per essere parte del team. Questa è Radio Z, lui era Napoleone fra i protagonisti assoluti nella serata del 2 settembre scorso alla Future Hits Live di Radio Z all'Arena di Verona. Che bella serata che è stata, recuperate tutto ovviamente disponibile sul play di RTL 102.5. C'era anche lei con la sua classe e la sua eleganza. Gaia, bossa nostra.

0: Summer con la sua Home Wrecker, che vede l'amore da una prospettiva diversa, quella appunto di definire una nuova storia come una sfasciafamiglie, cioè alla fine entri nella vita di qualcuno che ha già una vita e rischi anche di rovinargliela. Però, come che si dice, sono ahimè i rischi del mestiere, a volte l'amore comporta anche questo tipo di problematica, però fotografa una situazione reale che spesso viene messa in secondo piano dalla musica, e comunque lui l'ha affrontata in questa bella canzone. 7:30 della mattina, buona domenica, questa è Radio Z in arrivo. Sono molto contento di ritrovarlo perché lui è fortissimo, ne sentiremo parlare tanto di questo ragazzo, noi lo stiamo sostenendo da quando è uscita questa canzone che si intitola Scusa Caterina, lui è primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Giovanotti Alfa, tra l'altro sono stati insieme sul palco dell'Arca di Lore settimana scorsa al Circo Massimo di Roma alla chiusura del Summer Party di Giovanotti. Restate con noi.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro. E mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca.

0: aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sette e 40 minuti, questa è Radio Z, buongiorno, insieme sino alle 9 della mattina, Luca Buson con voi al microfono. Allora, leggo il messaggio di Francesca che dice: è vero, io li ho visti, si sono esibiti live al Circo Massimo di Roma, la chiusura insomma del Summer Party, il tour di Jovanotti che si ripete ogni anno, è stata un'emozione davvero pazzesca. In arrivo adesso una bellissima novità, loro sono i Jungle. Sono tre, arrivano dall'Inghilterra e questa canzone si intitola Sunshine ed è molto bella. Pensate che due di loro erano amici da quando avevano 9 anni.

Ciao, loro sono i Jungle. Che bella, che freschezza che emana da tutti i pori questa bella canzone. Dicevo, loro sono tre, arrivano all'Inghilterra. Due di loro erano amici addirittura da quando avevano 9 anni, quindi un legame ormai assolutamente indissolubile. E poi quando fanno musica live si moltiplicano, andate, moltiplicatevi, diventano addirittura 7, quindi anche più di moltiplicarsi. Un quarto d'ora alle 8 della mattina, bentrovati. Vorrei ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21, perché c'è l'Ital Volley che si gioca agli ottavi di finale contro la Danimarca. Siamo arrivati, dico come se fossi arrivato io, però i ragazzi della pallavolo italiana sono arrivati agli ottavi di finale senza aver perso nemmeno una partita, hanno chiuso primi nel girone, quindi insomma incrociamo le dita questa sera a Torino, ore 21, tutti quanti a fare il tifo anche per la pallavolo, lo sport che ci dà tante tante soddisfazioni per quanto riguarda la nazionale. Non c'è ora il calcio, insomma quella italiana fa un po' fatica, quindi andiamo a fare il tifo anche per altri, a sostenere i ragazzi. Il sole.

Vabbè, ma che gli vuoi dire? Marrakesh, insieme a Gue, tra l'altro, è stato protagonista qualche giorno fa ormai all'Ippodromo di Milano. Settimana scorsa hanno celebrato insieme i 10 anni dall'uscita di Santeria, album che gli ha portato 5 dischi di platino. Ed è stata una serata davvero bella, emozionante, anche perché hanno partecipato nelle 2 serate in totale quasi 70.000 persone che hanno cantato tutte insieme, hanno festeggiato i 10 anni, insomma, dall'uscita di questo capolavoro assoluto. E intanto arriva adesso Saif con la sua Parlar d'amore. Che bello!

Lo sa fare molto bene, Saif. Parlare d'amore si sentiva anche in sottofondo, eh? A tratti la voce di Brescia, loro sono grandi amici entrambi della Liguria, scuola genovese che va tantissimo, devo dire, ultimamente nel nuovo cantautorato, nella nuova scena musicale e non soltanto. 10 minuti alle 8 della mattina, lui fra l'altro uscirà con un singolo insieme a Biagio Antonacci, in uscita venerdì il nuovo album di Biagio che si intitola Mustang, e tra le varie tracce conterrà anche una insieme a Saif. Adesso mi rivolgo a coloro che hanno appena terminato una storia e a piccoli passi devono ricostruire un po' la loro vita. Ascoltate questa canzone perché sicuramente può essere un bel aiuto. Olivia Dean, A piccoli passi, Baby Steps.

Damn, canzone con la quale l'abbiamo conosciuto, con la quale si è affacciato al grande pubblico, poi è arrivato il successo di Sanremo con la grande fortuna, quello che è diventato il privilegio di arrivare ultimi. Adesso secondo me a Sanremo si fa la gara non per arrivare primi, non per aggiudicarsi il leoncino d'oro, ma per arrivare ultimi, così uno si ricorda, resta nella testa questa cosa qua. È vero, comunque Tananai, ma anche tanti altri, insomma, è successo qualcosa di simile. 8 della mattina, ben trovati, questa è Radio Z. Abbiamo concluso la prima ora insieme del Buongiorno Z, cominciamo subito la seconda, anche in radiovisione al 266 del digitale, 735 di Sky. Saluto tutti coloro che ci stanno seguendo anche dalla radiovisione. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.

La collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, canzone con cui abbiamo aperto la seconda ora insieme nel Buongiorno Z. Emma, fra l'altro, grande protagonista nel suo concerto della scorsa settimana all'Ippodromo di Milano, dopo che era stato rinviato a causa del maltempo, e hanno cantato anche insieme una bellissima esibizione sulle note di antidroga. In arrivo per voi ci sono i vincitori nell'ultima Power Hits estate di RTL 102.5, grande serata all'Arena di Verona, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Beh, cosa pensate? Va che vi sento, che cantate in macchina a squarciagola questa canzone di Olli Balorda, Nostalgia. Siete dei grandi, come sempre, grazie per l'affetto che ci regalate. Lui ha confermato, già lo sapete, il prossimo anno il tour nel 2027 negli stadi di tutta Italia. San Siro è già sold out, vi dico solamente questo. Adesso invece in arrivo una bellissima novità di Annalisa, è una canzone che ha pubblicato già lo scorso anno, adesso l'ha ripresa e ha scelto di fare un duetto con una persona, due voci che insieme creano un'armonia davvero unica, pazzesca, ve lo posso assicurare. E chi è questa cantante che ha scelto? È proprio Madame.

Ci vorrebbe un amico, avrebbe detto qualcuno, e anche loro lo sostengono in questa canzone. Annalisa insieme a Madame. La canzone si intitola Amica, è stata riattualizzata, disponibile nella riedizione digitale del suo album Ma io sono fuoco. C'è Karol G adesso.

0: Coez, la sua domenica, canzone perfetta anche oggi, quindi ringraziamo come sempre DJ Alessio Valentini, che è il nostro programmatore musicale, che con attenzione e parsimonia sceglie sempre le canzoni più adatte. Allora, oggi grande giornata di sport, come tutte le domeniche, ieri in campo la Serie A, pareggio fra Roma e Inter. Siete contenti? Mi rivolgo ai tifosi di entrambe le squadre. Comunque, insomma, 2-2 mi sembra tutto sommato un buon risultato. Alle 18 stasera Juventus-Atalanta, il big match di oggi. Alle 14 vi ricordo anche la MotoGP, il via, la partenza, quindi vi terremo aggiornati un po' su tutto quello che sarà la giornata sportiva. La pallavolo, tra poco ne parliamo anche. Intanto prima c'è Ernia con la sua dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: La dedica di Ernia a Milano, la sua città. Se avete visto anche il videoclip in radiovisione, è davvero bello, con tutte le immagini che scorrono, insomma, di Milano. Questa è Radio Z, 8 e 20 minuti, attimo più attimo meno della mattina. Ritroviamo anche Eddie Brock e Frida Martini. Martini non è il suo vero cognome, ma è un omaggio che ha voluto fare alla grande, unica, immortale Mia Martini. Il titolo della canzone è Senza di me.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:31 minuti, buona domenica. Ragazzi, dopo guardate il telegiornale. Questo è il messaggio che il 13enne che ha coltellato un insegnante in una scuola di Roma ha postato in una chat prima dell'aggressione. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha fermato il compagno. E saranno celebrati domani i funerali di Sandro Mazzola, morto la morte di venerdì all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, nel capoluogo lombardo. A Milano sarà lutto cittadino e in queste ore sono molte le personalità del calcio e non che rendono omaggio allo storico capitano dell'Inter. E chiudiamo con lo sport, la pallavolo agli europei maschili in Italia. Gli azzurri di Fefe Di Giorgi giocheranno questa sera alle ore 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale della manifestazione. La nostra nazionale ha chiuso il proprio girone di qualificazione come prima ed è imbattuta. Era questa al momento l'ultima notizia, linea ai colleghi di 3B Meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci tiene una giornata.

Italia e sulle due isole maggiori. Temperature massime lieve ripresa sulle regioni centro-settentrionali, ma con valori sul nostro territorio non oltre i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Elodie con la sua tribale quando sono le 8:37 minuti in questa domenica mattina al 20 settembre. Restate con noi, un filo di pubblicità e poi di nuovo insieme.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49€ e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Good. San Carlo Becky naturalmente irresistibile.
9: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
8: San Carlo Veggie Good.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Allora, 8 e 40 minuti, buona domenica, questa è Radio Z, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, questa sera alle 21 tutti a tifare la nazionale Little Volley maschile, perché sono in corso gli europei che si disputano fra l'altro in Italia. Alle 21 a Torino la nazionale sarà in campo contro la Danimarca per quelli che sono gli ottavi di finale della manifestazione. Ricordiamo che ha chiuso il girone di qualificazione come prima e imbattuta. Adesso la musica e poi di nuovo insieme.

Animal, una delle novità più belle che sono in rotazione su Radio Z, che stiamo ascoltando in queste ultime settimane, un quarto d'ora alle 9 della mattina. Grazie come sempre per essere parte del team. Adesso in arrivo un altro grande protagonista nella serata del 2 settembre scorso. Sono già passate più di 2 settimane anche da settembre, ci stiamo lasciando alle spalle anche questo mese. Comunque sto parlando di Rari dal Tacco.

canzone iconica di Mahmood, si intitola Tutta Gold, 10 minuti alle 9 della mattina, ben trovati. Non so se avete letto la notizia della dipendente licenziata a Milano nell'azienda, una finanziaria, perché attaccava i post-it con delle, per chiedere più educazione ai colleghi. L'azienda ha ritenuto che insomma questa pratica non fosse aderente al codice etico, il giudice ha deciso di reintegrarla. Adesso quando arriva la mia collega Cecilia, che arriverà dopo di me, le chiedo se anche lei attacca i post-it. Secondo me, se ti devo mandare a quel paese, te lo lisce facilmente in faccia. Dopo chiediamo. Però insomma sarebbe un bel tema anche questo da approfondire. In arrivo Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

caso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, quella annuccia orta orta, la canzone che ci ha regalato per quest'estate. Saluto come sempre la super Ceci che è arrivata. Stavo parlando con i nostri amici Ceci della notizia di questa dipendente che attacca post-it, è stata licenziata perché attaccava post-it in giro per chiedere più educazione ai colleghi. Immagino invece che comunque tu sei qualcosa da recriminare, lo dica tranquillamente, vis-à-vis, ecco, quindi questa è un po' la situazione. È stata reintegrata comunque, a ben detto, il provvedimento, insomma, del giudice che l'ha rimessa, come si dice, al suo posto. Ci sono fede, sfere e basta.

0: Yann Dior, concludiamo così, ci conduce al termine in fondo a questo appuntamento domenicale del Buongiorno Z. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi, per essere stati parte del team anche stamattina, e vi accoglie adesso fra le sue braccia la mia collega amica Cecilia Malannino, che vi scorterà poi nel cuore della mattinata per le prossime 2 ore, ovvero sino alle 11. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo sabato prossimo a partire dalle 7, quindi buona domenica e buona settimana a tutti. Ciao!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

0: Turbo Z.
1: Quanto mi gasa, come lo dice, Turbo Z. Le 9 in punto, ragazzi, Ceci Malanino con voi in diretta fino alle 11. Ringraziamo naturalmente il mio best friend, il mio migliore amico, con cui mi scanno sempre molto volentieri, perché dovete sapere che secondo me le amicizie che funzionano meglio sono quelle che hanno punti di vista che non sono proprio esattamente gli stessi. Allora ragazzi, domenica 20 settembre 2026, chissà chi di voi sarà sveglio, chissà chi, ma vedo che ci sono anche dei messaggi di ieri notte, ve la siete spassata. Siamo due ragazze che iniziano ora la loro serata, Paolo e Giorgio, potreste mettere una canzone fantastica, ragazzi, fantastiche, volevo essere a far serata con voi, sono sincera. Allora, 335 30 10 25, il nostro numero per tutti i vostri vocali, i vostri WhatsApp, e poi 266 digitale terrestre o 735 di Sky, se preferite seguirci per la nostra radiovisione. Un sacco di cose naturalmente di cui parlare, ma soprattutto tantissima musica stupenda. Iniziamo quindi con Julie e Bresh, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E partiamo in bellezza perché ci sono stati Giulia insieme a Brash con Serenamente, che è appunto un singolo nuovo che ha fatto questo produttore giovanissimo che veramente ha spiccato il volo insieme a Brash. Fra poco ci ha detto che arriveranno novità musicali. Canto d'amore.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Amelie di Kid Yugi alle 9:10 in questa domenica 20 settembre. Abbiamo aperto in bellezza con un pezzo veramente toccante, prima ancora Canto d'amore, che vede la prima collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni del 2026. Detto ciò, ragazzi, essendo che siamo al 20 settembre, ormai mi sembra che sia tornati alla routine a tutti gli effetti, non c'è nessuno ancora in vacanza, se c'è qualcuno non me lo dica perché ci soffrirei. Voglio sapere a che punto sono le ragazze, i ragazzi, insomma, che stanno soffrendo per l'amore estivo che hanno abbandonato appunto nella location estiva in cui si trovavano. State soffrendo abbastanza? Vi è già passata? Avete intenzione di mantenere una relazione a distanza oppure non vi state già più sentendo? Ragazzi, ho bisogno di gossip di domenica, regà.

Allora ragazzi, 335 30 10 25, tantissimi messaggi, siete in tanti a soffrire. Questa cosa naturalmente non mi rende felice, però ho scoperto che tante coppie effettivamente non temono la distanza. Fra poco ne parliamo insieme, ora ci ascoltiamo Faccia Nuvola.

raccontando un po' delle vostre storie estive, ce ne sono alcune, ragazzi, incredibile. Allora, Anna dice: posso raccontarvi la mia storia estiva di tanti anni fa? Avevo 15 anni, andava in vacanza insomma con la sua famiglia in montagna, aveva una bella compagnia, ma quell'anno si era aggiunto un ragazzo bello come il sole, biondo con gli occhi azzurri, praticamente un principe azzurro, appunto. E niente, lei sperava in un bacio, si tenevano la mano, momenti teneri, eccetera. Poi è sparito ed un'amica in comune mi disse che era un seminarista in vacanza dai nonni. Ok, quindi la nostra storia triste di domenica alle 9:20 l'abbiamo già avuta, ci mettiamo l'anima in pace, come ha dovuto fare per forza anche Anna. Ci dispiace, però insomma succede spesso questa cosa, no? Magari è solo così, una messa alla prova. Per noi, con il featuring di Achille Lauro, c'è qui Geolie su Zeta.

per noi con Achille Lauro e Giulia naturalmente, che dal palco dell'Olimpico hanno fatto il proprio questo primo singolo insieme. Il testo e significato di Per noi è veramente molto toccante, molto profondo, ed è appunto il primo singolo del rapper con il collega e amico, che è un po' una ballad urban pop romantica che ha preso il nostro cuore.

al momento su tutta la rete. Vi segnalo l'unica eccezione al momento riguarda la A27 Venezia Belluno, dove ci sono code allo svincolo di Belluno per immettersi sulla strada statale Alemagna. Vi segnalo poi che sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona per lavori di ammodernamento. La riapertura è prevista per la mattina del 27 novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio proprio a Bologna Casalecchio. Altra chiusura per lavori interessa la Lombardia. Sulla A8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa si può entrare a Legnano fino alla riapertura, che è prevista per questa sera alle 20. In chiusura vi ricordo anche che gli spostamenti di oggi sono agevolati dalle limitazioni al traffico dei camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio! We'll be right back.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: End of Beginning di Dio dalle 9.36 di questa domenica 20 settembre. Lui da Stranger Things fino al mondo della musica ha avuto successo in entrambi i campi, quindi che dire, complimentoni.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Tutto. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
0: E rieccoci qui con il Turbo Z in diretta con Ceci Malanino dagli studi di Colonia Monzese a Milano. Dalle 9 alle 11 vi farò compagnia, naturalmente. 335 30 10 25 è il nostro numero per tutti i vostri messaggi. Fra poco ci ascolteremo un pezzo uscito un po', possiamo dirlo, a sorpresa, a fine di questa estate, di Shiva, che si chiama Bugie, e possiamo dirlo una canzone d'amore, anche un po' malinconica. E c'è chi pensa che nella copertina ci sia il viso della sua storica ex Laura, chissà.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Prodotto da Drillionaire, questo singolo appunto che si intitola Bugie di Shiva è stato pubblicato proprio il 27 agosto di quest'anno come unico estratto della riedizione digitale del settimo album in studio Vangelo, che ha avuto un successo incredibile, ha segnato proprio il ritorno di fuoco di Shiva. Adesso ci ascoltiamo Harry Styles dal 2026, questo è Dance No More.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Novità del 2026 per ultimo, questa è la sua Romantica, e sappiamo che adesso c'è un film evento che si chiama Ultimo Tutto, live a Tor Vergata, che è appunto diretto da Giorgio Testi e arriva al cinema dal 22 al 30 settembre 2026, ed è un film che porta appunto sul grande schermo le immagini del concerto record del 4 luglio di quest'anno a Tor Vergata, appunto, dove l'artista è riuscito a radunare 250 spettatori e fan che hanno cantato insieme a lui, brividi alti così già soltanto per le immagini del concerto. Chissà cosa ci riserverà questo film. Adesso Cesare Cremonini, questa è la sua Paparazzi qui su Zeta.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, che voglio dire il percorso che ha fatto da Dicono di me a appunto questa canzone, non ha più bisogno di spiegare chi è appunto Cesare Cremonini. È un singolo che lancia il prossimo album in uscita e si prende naturalmente gioco dei pettegolezzi, sbloccando diciamo così anche un nuovo livello.

Chi l'avrebbe mai detto che Tony F sarebbe diventato anche un'icona così del benessere, del wellness? Nessuno, però in realtà è proprio successo. Un minutino che ci separa dalle 10, dalla seconda ora di Turbo Z insieme a Ceci Malanino in diretta. Però è vero che appunto Tony F ha detto attraverso appunto i suoi canali social personali di aver smesso appunto di fumare e di aver iniziato a correre ogni volta che invece ne sente il bisogno e la necessità. Posso dire? Assolutamente, mi sembra un ottimo esempio da seguire. Se cominciamo tutti insieme possiamo andare alla maratona di New York entro un mesetto, no? Le 10.

0: la vita.
1: Quanto mi gasa questa canzone. Voi ormai mi conoscete, lo sapete che io ho un debole per Marra e Gwen. Naturalmente sono andata all'ippodromo a vedere il concerto evento che hanno fatto in onore dei loro 30 anni di amicizia e dell'album Santeria. Sono passati 10 anni, ragazzi, incredibile. Adesso La Graziosa.

Yuki Aya Nakamura insieme a Capo Plaza, un featuring che ci ha fatto ballare e sognare, incredibile. Io spero sempre un po' in un ritorno quando ci sono dei feat che mi hanno gasato un sacco. A proposito invece di Capo Plaza, ha finito con grandissimo successo questo Summer Tour 2026, è stato un po' ovunque, anche fuori naturalmente, perché aveva concluso anche il tour europeo, e noi stiamo aspettando grandi novità da lui, magari, perché no, anche un nuovo album. Quindi sappiamo che ormai le comunicazioni avvengono soprattutto a partire appunto dai loro canali social personali. Stiamo a vedere.

Vita, morte e miracoli. Questo naturalmente è J-Ax, che all'interno della canzone dice proprio: a cosa mi serve essere famoso, dimmi che gusto c'è se poi non posso dire quello che mi pare. Appunto questo ha preceduto l'uscita del nuovo album il 4 settembre, un lavoro a ritmo country che si apre con un brano quasi programmatico. E adesso la testa gira, non ha bisogno naturalmente di presentazioni questo pezzo che ci ha fatto girare la testa appunto tutta l'estate e continua ancora. Fede Palma, Anitta e Mischilla qui su Radio Z.

sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli opposti.

Get Love, Isis, Sub-Zero con il featuring di Clara, un brano pubblicato appunto in collaborazione con la cantautrice il 31 maggio del 2024. Ormai sono passati 2 anni, entrambi hanno fatto tantissima strada e passano spesso appunto dalle nostre parti qui in radio, e colgo l'occasione proprio per ricordarvi che se volete recuperare qualche puntata, qualche contenuto inedito, c'è la nostra app assolutamente gratuita, quindi scaricatevela se non l'avete già fatto, RTL 102.5 Play. Adesso Peggy Gou e Ira Star, questa è Woman.

un duo tutto al femminile che ci ha fatto ballare tutta l'estate e continua a farlo naturalmente. Woman di Peggy Gou e Ayra Starr, è stato un anno molto bello per la DJ, l'abbiamo vista in Italia sia sul circuito appunto di Monza e l'abbiamo vista anche a San Siro tra l'altro. Adesso tu cosa fai questa sera? Con te.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e Yanbu in Arabia Saudita. Ieri intanto gli stessi ribelli yemeniti filo iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia nella base aerea araba di Taif. Ragazzi, dopo guardate il telegiornale. Questo è il messaggio che il 13enne che ha coltellato un insegnante in una scuola di Roma ha postato in una chat prima dell'aggressione. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha fermato il compagno. È ancora tutta da chiarire la vicenda delle due sorelle di 8 e 12 anni scomparse per 21 ore, ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole, che sono in buone condizioni, erano in un negozio di una donna cinese amica del padre. Si indaga per un sequestro di persona. E le missioni diplomatiche statunitensi in Israele e in Medio Oriente hanno diramato un'allerta di sicurezza generale per i cittadini americani nella regione a causa dell'aumento delle tensioni e dei timori di una rapida escalation. Per ora è tutto, l'aggiornamento torna fra poco, ora al meteo.
0: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti.

0: e sulle due isole maggiori. Temperature massime in lieve ripresa sulle regioni centro-settentrionali, ma con valori sul nostro territorio non oltre i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
1: Via Radio. Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni. Sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è una coda per lavori, mentre invece sulla 23 Palmanova-Tarvisio, in corrispondenza della barriera di Ugovizza per chi viaggia verso Tarvisio, c'è una coda appunto in barriera. Vi informo invece che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, l'entrata di Bologna-Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre, invece sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano fino al 15 di novembre. Questa notte invece sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Milano dalle 22 alle 6 di domani mattina, e riscendendo in A1 tra Orvieto e Orte in direzione di Napoli il tratto chiuderà dalle 23 alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile.

0: Fregatura. Era il 2022 quando cantava Bella Fregatura Ernia, che ora è convolato a nozze. Proprio ieri che ha sposato la compagna Valentina Cabassi con una cerimonia immersa nel verde tra le colline di un vigneto.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Tutto.
7: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
6: Tutto.
7: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il rientro

0: stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Rieccoci in diretta dopo qualche pubblicità alle 10.42 in questa domenica 20 settembre. Stavo aprendo appunto una parentesi rosa un po' romantica, perché appunto ieri si sono sposati Ernia e Valentina Cabassi, sono convolati appunto a nozze, ed è stato proprio Jake LaFuria, storico membro appunto dei Club Dogo, a sposarli. Quindi proprio Ernia fino alla fine Dogo fiero, circondati da tantissimo amore, da amici e volti anche molto noti della scena rap italiana. Quindi congratulazioni, siamo molto felici per voi. E adesso Karol G e Bruno Mars.

Still, naturalmente, di Karol G insieme a Bruno Mars. Questa è la loro prima collaborazione per un singolo, che appunto è molto sentito, parla appunto di una storia d'amore finita, che però, diciamo, si riassume in ti amerei anche con il cuore spezzato. Bellissima, incredibile. Adesso la nostra Amélie, non è Francesco,

0: la domenica.
1: È sempre bellissimo quando si concludono queste due ore insieme del Turbo Z di domenica con Ceci Malannino, anche insieme a Saif con Buona Domenica, perché comunque farselo dire da lui, augurarselo da lui, ha comunque un gusto, un sapore diverso. Detto ciò, appunto, siamo quasi alla fine, proprio agli sgoccioli di questa puntata. Noi ci rivediamo naturalmente il prossimo weekend, poi tra un po' ci salutiamo bene, ma nel frattempo c'è anche una grande novità che stiamo per ascoltare insieme, di Elisa Kintsugi, che è il suo nuovo singolo che prepara appunto all'album in arrivo.

0: Lose Myself dei Bausa a chiudere questa puntata di Turbo Z con Ceci Malannino. Vi ho fatto compagnia per belle due ore, devo dire intense, dalle 9 alle 11. Ora passerò la palla al bravissimo Dario Vanacore, che si occuperà di voi per le ore successive. Poi naturalmente Radio Z continua con la sua programmazione incredibile. Vi ricordo la nostra app gratuita da scaricare, RTL 105 Play, per tutte le cose che vi siete perse, anche contenuti inediti. E poi naturalmente noi ci vediamo il prossimo weekend, quindi vi auguro una buona domenica, riposatevi. Mua!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 11.

0: Destinazione Z.
1: Le 11:03 minuti sul nostro orologio e questo vuol dire che possiamo partire ufficialmente con una nuova puntata di Destinazione Z. Radio Z con voi, Dario Vanacore, fino alle 13:00, quindi come sempre saranno due ore all'insegna dei contenuti che si muoveranno in ambiti come quelli del cinema e della cultura pop e cultura nerd, ovviamente con pilloline che potete poi spendervi nella vostra comitiva d'amici, come a dire: oh, ma sai che ho sentito su Radio Z? E insomma, poi potete interagire e io vi segnalo anche i nostri contenuti. Magari segnatevelo in rubrica 335 30 10 25 Radio Z, è la community che fa al caso vostro. Insomma, questo ovviamente poi con il collante della nostra musica, la nostra playlist che vi fa da colonna sonora nel corso di quest'ultima giornata nominale di estate, perché poi da domani, almeno sulla carta, ufficialmente il 23, ma domani idealmente comincia l'autunno e noi cominciamo con la musica.

0: Sentitela così la canzone di Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, alle 11:07 minuti su Radio Z. Dobbiamo parlare di buoni propositi, perché il mese di settembre, con l'arrivo dell'autunno, è anche un po' il capodanno per tante persone che si proiettano verso una nuova stagione scolastica, lavorativa, universitaria, con ritrovato vigore e con la necessità di organizzarsi al meglio.
1: Tell me

Rumore Marea di Brescia suona su Radio Z alle 11:13. Buongiorno e buona domenica a voi che avete scelto di seguirci anche in questo 20 settembre 2026, così l'ultimo fine settimana d'estate. E allora, ritornare alla normalità dopo le vacanze, dopo le ferie, come vogliamo chiamarle, le chiamiamo, risulta essere piuttosto che dopo il Capodanno, e quindi effettivamente l'inizio di una nuova stagione. Due italiani su tre, secondo una recente ricerca, la fa coincidere con il ritorno dalle vacanze. E allora, come si fa a ovviare magari allo stress, alle incombenze, a tutte quelle cose che finisci per dimenticare se non te le segni? Molti sembrano optare, secondo sempre questa ricerca, per un assistente digitale. Tu gli dici: oh, segnami l'appuntamento dal dottore, il cardiologo, la visita per la palestra, se no non posso allenarmi.

È solo un gioco, dice Madame in Mama, no Mama. Secondo me è solo una questione di equilibrio, ognuno trova il suo. Però sembra che in tanti si parla tanto di intelligenza artificiale, come sfruttarla al meglio, come evitare magari di delegare cose troppo importanti. Io direi che come assistente digitale, disegnarci magari le cose, di tenerci l'agendina in ordine, può fare al caso nostro. Arriva Move Joe. Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

Si intitola Il cielo nella stanza ed è la collaborazione che torna dal 2018 tra Salmo e Nastasia. 11:22 minuti, parliamo di cinema e parliamo anche di proiezioni nel futuro, non solo di quelle cinematografiche, perché a fine anno arriverà Avengers Doomsday, ma l'universo Marvel guarda già al futuro. O meglio, i fan che vogliono sempre sapere le novità, sempre sapere cosa bolle in pentola, che cosa ci riserva il prossimo film della Marvel dopo Doomsday in termini di cattivo. C'è chi fa già le prime speculazioni, ma io direi lasciamole un attimo, vediamo prima Doomsday, ci piace, allora continuiamo a speculare, no? Meglio così.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, da cui partiamo. Infatti tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna riscontriamo 6 km di coda a causa di un tamponamento tra 4 auto per ogni percorso alternativo. Vi invito a contattare il nostro numero unico 803-111. Andando invece sulla A7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, sono 2 km di coda, ma per lavori di ammodernamento. Ci spostiamo adesso invece in Lombardia, siamo sulla 9 Lenate Como Chiasso, dove tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale. E restando in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, flussi intensi tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto. Non mi resta che augurarvi un buon viaggio.

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Se siete frequentatori, qualora foste frequentatori dei social, sicuramente l'avete sentita come colonna sonora di qualche reel. Non mi innamorerò, Puccio, Mia e Cristi alle 11.32 minuti. Social e musica ormai viaggiano in tandem ed è bello vedere come le due cose si influenzino vicendevolmente. Lui è un grande protagonista della scena social e un grande protagonista della scena musicale contemporanea. Jimmy Nairo, la sua Splinter Cell.
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: sentito la sapore della canzone di Fedez e Tedua che trovate su Radio Z alle 11:37 minuti. Ieri l'abbiamo detto, era il Batman del 2026 e a proposito di Batman arrivano cose interessanti anche per la versione cinematografica del Cavaliere Oscuro. Ne parliamo tra poco.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Eccoci, 11:39 minuti, Destinazione Z torna su Radio Z. Parlavamo di Batman, riprese in corso, e Matt Reeves, in occasione del Batman Day di ieri, nel corso della giornata, ha pubblicato una fotografia dal set. Stanno girando a Londra, ve la descrivo, la trovate sul suo profilo Twitter, X, come volete chiamarlo. Ripresa di spalle, si vede Batman dal basso con una proiezione verso la luna, molto molto molto suggestiva. Let's go.

0: Che sound, Bus Persuades, il titolo della canzone di Miley che trovate su Radio Z alle 11:43 minuti. A proposito di ieri, perché poi ieri Batman Day intensissimo, soprattutto se eravate dalle parti di Milano, c'era il Teatro Alcione che ha ospitato il Gotham City Nights, praticamente una serata dalle 19 alle 23, se non sbaglio, a tema Batman. Un'esperienza veramente imperdibile per tutti gli appassionati, nell'attesa poi che arrivi il momento di tornare nelle sale a godersi The Batman 2 con Robert Pattinson. Ci sono ora gli scarabocchi.
1: Fermi l'auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

Buio davanti, c'è l'Azza alle 11.48 minuti, lo trovate su Radio Z, così come tutta la playlist che vi accompagna nel corso della giornata, per la quale ringraziamo Alessio Valentini e Max Adinolfi che curano le scalette. A proposito di supereroi e di cinema, si guarda anche al futuro del franchise Spider-Man. Questo perché? Perché stiamo parlando di un titolo che con l'ultimo capitolo, arrivato nelle sale a luglio, continua a macinare record su record, incassando miliardi di dollari. Siamo poco più dei 2 miliardi e mezzo e si guarda chiaramente al futuro.

Uomo dei record ultimo con la sua tutto, anche lui nei cinema, così come Tom Holland con il suo Spider-Man. Tom Holland che sembra aver firmato un contratto monstro in vista del futuro, chissà se solo per un film di Spider-Man, per altri film di Spider-Man o film del Marvel Cinematic Universe in generale.

0: Sì, sì, chiedetelo a me come a Gazzelle. La Polinesia, il titolo della canzone, non mi va. Non sarà sicuramente questa la risposta che vi do. 11:59 minuti, arriviamo con questa riflessione a livello nostalgico sull'estate, che ormai stiamo per salutare, ultimo fine settimana d'estate, poi ci proiettiamo nell'autunno e onestamente un po' di Polinesia, magari non ora, magari fra un mesetto e mezzo quando le temperature scendono, c'è posta. Occhio all'orologio, lo sincronizziamo così ripartiamo insieme, la seconda ora di Destinazione Z vi aspetta. Pochi secondi a mezzogiorno.
1: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

La Bad di Anna con White Girl Wasted ci dà il ritmo per cominciare la nostra seconda ora di Destinazione Z su Radio Z. Qui Dario Vanacore con voi fino alle 13 e tra poco il punto sul fronte nerd culture con un occhio alle novità a tema videoludico degli ultimi giorni.

Si intitola Stelle della canzone di Jolier che trovate su Radio Z alle 12:08 in destinazione Z con Dario Vanacore. Momento da dedicare alle novità in arrivo dal mondo dei videogiochi. Questa settimana sugli scaffali fisici e digitali è arrivato l'attesissimo Marvel's Wolverine per tutti gli appassionati dell'universo supereroistico della casa di Stan Lee. Attenzione alla settimana prossima perché arrivano Hot Wheels Infinite Rush, gioco di macchine, macchinine. Poi nuovo capitolo di Silent Hill si intitola Townfall e rullo di tamburi EA Sports FC 27, il calcio videogiocato di Electronic Arts.

0: vita.
1: Intitola proprio così la canzone che vede da un lato Ariete e dall'altra Angelina Mango, presentata tra l'altro sul palco del Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona. Potete recuperare l'evento all'interno della nostra app RTL 102.5 Play. Avanti in tedesco, Gut Genug.

pensando a lei, c'è Shiva, le 12:17 minuti su Radio Z e sui nostri portali online, sul nostro portale online radioz.it trovate tanti approfondimenti a proposito di nerd culture e soprattutto di videogiochi usciti di recente. Ci sono gli approfondimenti dedicati a The Blood of Dawnwalker, quindi l'atmosfera che verso cui ci proiettiamo è quella giusta, quella a tema vampiro con Halloween alle porte, ma poi c'è anche l'approfondimento dedicato a NBA 2K27, il videogioco dedicato al basket, alla pallacanestro all'americana, che anche quest'anno si dimostra essere un punto di riferimento per quanto concerne gli sport simulati nei videogiochi.

C'è Fred De Palma, la sua ragazzino, 12 e 21 minuti su Radio Z, ragazzino che può essere un'offesa in termini di immaturità, ma può essere anche un complimento, ti mantieni giovane. Lo si può fare chiaramente coltivando le proprie passioni che non ci definiscono per quello che siamo nella vita, non è che se uno ama la nerd culture allora è un immaturo, assolutamente, anche perché ci sono cose come il gioco di carte collezionabili Pokémon che va avanti ormai da 30 anni e proprio in questi giorni con l'espansione 30° anniversario che cosa celebra? Il 30° anniversario mi sembra abbastanza lineare. Rodrigo Berro ora con la sua Sue Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 12 e 28 minuti su Radio Z, partiamo subito dagli esteri. Donald Trump interrompe in anticipo il fine settimana a Camp David e rientra alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva lanciato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Agli americani viene chiesta massima prudenza anche per possibili cancellazioni di voli e chiusure dello spazio aereo. Torniamo in Italia, sparatoria nella notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un 35enne ha sparato contro un gruppo di ladri nel cortile del Cascinale che sta ristrutturando, uccidendo uno dei presunti malviventi. Il proprietario, svegliato da alcuni rumori intorno alle 2, ha poi chiamato il 112, indagano i carabinieri. Chiudiamo con lo sport, con il motomondiale. Jorge Martin su Aprilia ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria, classe MotoGP, precedendo la Ducati di Marc Marquez e Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ufficiale. Lo stesso Martin partirà dalla pole position oggi alle 14 nella gara lunga. Per il momento è tutto, linea che passa alle colleghe e colleghi di Trebimet e poi subito a seguire Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione tende a rinforzarsi sul nostro territorio. Infatti al centro-nord non mancheranno ampie schiarite e spazi soleggiati. Si segnala invece al sud un po' di instabilità, con qualche rovescio anche tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime in aumento. Dettagli scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento sulla rete, andiamo nel dettaglio. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove tra Pontebbe e Ugovizza in direzione di Tarvisio ci sono 6 km di coda alla barriera. Spostandoci invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, abbiamo 2 km di coda per traffico congestionato. Invece nel tratto tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Bologna c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento. Lavori che caratterizzano anche la causa dei 2 km di coda sulla 7 Milano-Genova. Siamo tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Spostandoci invece in Lombardia, siamo sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, e allora vi auguro buon viaggio.

0: scritto TAG 105, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Eccoci qui, 12:39 minuti, momento di sospensione per creare anche la giusta suspense, perché si torna a parlare di un classico che è ispirato anche a Stranger Things. Parliamo di Dungeons and Dragons per gli amici D&D, che va avanti la sua epopea dal 1974, una pubblicazione che continua ad aggiornarsi costantemente, incessantemente, a nutrire la fantasia degli appassionati. Proprio recentemente è arrivato nuovo aggiornamento di D&D Dungeons and Dragons Forgotten Realms, con un volume per Dungeon Master e uno per i giocatori. Trovate l'approfondimento sul nostro sito radioz.it. Qui trovate Napoleone.

estate, allora ce la portiamo insieme. D'altronde la nostra playlist fa anche questo, ci permette di rimandare l'inevitabile, l'appuntamento con l'autunno, che poi alla fine non è così male, o forse sì. Beh, pensiamoci, sì, dobbiamo restare in casa perché magari piove un po' di più, però almeno non dobbiamo restare in casa perché fuori fa troppo caldo. Insomma, come va, non siamo contenti. Arrivano Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G.

0: l'oroscopo. Questa mattina ce lo offrono Calcutta, Takagi e Ketra con la loro musica. 12:48 minuti. Quello che posso fare io invece è risvegliare quel pizzico di nostalgia che non fa mai male. La nerd culture fa questo e tanto altro. Basta sapere dove cercare, basta sapere dove guardare. Sicuramente all'interno di un fumetto che arriva in fumetteria grazie a Sergio Bonelli Editore, la casa di Dylan Dog, che tra le altre cose sta per compiere 40 anni e ne parleremo settimana prossima, oltre che la casa di Tex, recentemente ha portato sugli scaffali un fumetto su Don Diego della Vega. Vi ricorda qualcosa? No? Vi ricorda questo nome? Gli mettiamo una maschera nera, lo facciamo salire su un cavallo ed è proprio lui, Zorro. Zorro Man of the Dead, fumetto firmato da Sean Gordon Murphy, firma illustre del panorama americano, e disegni di Simon Cuff.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

scusa Caterina, così la nostra radio primogenito che canta alle 12:52 minuti, piccolo refuso prima sulla trasposizione a fumetti di Zorro.

firmato da Sean Gordon Murphy con il colorista Simon Cuff, che detto così sembra il colpo di tosse nei fumetti, però è il suo cognome che dobbiamo fare. Ai ai ai, Sfera Ebbasta e Distinct.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Olé. Così chiudiamo con Viajando por el Mundo, Carol G e Manu Chao che vi accompagnano. Magari state proprio viaggiando in questo momento, siete in auto, o magari c'è chi ci segue anche dall'estero. Con la nostra app RTL 102.5 Play si può fare questo e tanto altro. Allora continuate a seguirci, perché Destinazione Z si conclude qui, e da Dario Vanacore vi arriva l'augurio di una buona domenica. Ma tra pochi istanti parte Zetagram. Per le prossime due ore sarete con il collega Luigi Santarelli, già qui pronto in rampa di lancio. E allora via!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: È l'una!
4: Zetagram.
3: Allora, come diceva il Vate Fulvio Giuliani, buona domenica, buona domenica. No, forse lo dice ancora, insomma, è vivo e vegeto tra noi, gli mandiamo un grande abbraccio. Buona domenica a tutti voi, 20 di settembre. La mia domanda è solo una: come ci siamo arrivati? Era tipo il primo maggio l'altro ieri, ero a fare la grigliata con gli amici, ho detto che bello, inizia l'estate, siamo al 20 settembre. Bah! Vabbè, lasciamo perdere. Dario Vanacore, ti mando un abbraccio, grazie a voi che ci seguite come sempre. Ogni giorno lo fate, siete in tanti, ogni giorno siete di più. Questo ci fa non piacere, di più, perché poi è il senso del nostro lavoro. Dopo questa filippica vi ricordo che ovviamente se ci seguite in radio, ci avete scelto, vi siamo piaciuti, siete arrivati, parcheggiate l'auto, arrivate a casa, continuate a seguirci in radiovisione, accendete la TV, il canale è il 266. Se poi siete in giro, scaricate la nostra app ufficiale RTL 102.5 Play.

è stato posto il seguente quesito pochi secondi fa: ma è davvero necessario, quando si parcheggia e si fa soprattutto un parcheggio in retromarcia, perché a Spina siamo tutti facili, siamo tutti bravi, è necessariamente giusto, per forza obbligatorio, abbassare il volume? Io dico sì, se io parcheggio da andare in retromarcia il volume lo devo abbassare, anche se non ho i sensori di parcheggio. Serve, servirà o non servirà? Bah, non lo so, poi ce lo chiederemo. Queste sono le grandi domande che i grandi giornali non si pongono, invece noi abbiamo il coraggio di porci. Subito Arti 5.

Ogni tanto capita, anzi spesso capita, che con tutte le nuove canzoni di Mahmood, Ratatà in questo caso ha già un paio d'anni, però uscisse insomma la relativa coreografia, poi come è stato anche per tante canzoni di Gaia, però Mahmood lo fa già da diversi anni. E ogni volta che esce la sua canzone, non lo so, io dopo due giorni vedo tutta la gente che incontro, metà dei miei amici che sanno fare quel balletto. Ora, anche se io mi applico, comunque sono una ciofeca, quindi il problema è il mio oppure, come io credo, le coreografie di Mahmood sono sempre, insomma, di una certa difficoltà e quindi per impararle serve essere ballerini? Altra domanda che io vi pongo, non rispondo, noi ci poniamo grandi domande. Zetagram è questo, le grandi domande dell'universo. C'è Safe, parlare d'amore. Che bella!

0: Allora, questa mattina siamo particolarmente romantici su Radio Z, quindi passiamo da una canzone d'amore, diciamo così, quella di Safe, a un'altra, quella di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door. Da parlare d'amore a provare a parlare d'amore, visto che la storia di questa canzone è esattamente questo: due ragazzi, due amici che ci provano. Alla fine.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: chill.
1: Voglio solo stare in chill, chiedo tanto. Secondo me no, anzi chiede tanto Gali. Secondo me no. È l'1:20, questa è Radio Z, questa è Zetagram, questo è Luigi Santarelli. Buona domenica, 20 di settembre, siamo in diretta, lo siamo sempre, lo sapete. Come piace fare a noi, avevamo ricordato all'inizio il canale 266 per seguirci in televisione. Se avete Sky e ci seguite da Sky, sapete che il canale è il 735. Allora, novità, future hits, come piace chiamarle a noi. Annalisa qui con Madame, la novità che stiamo ascoltando già da qualche settimana, ma in rotazione da poco, si chiama Ami.

Novità su Z, Annalisa con Madame e Amica. A proposito di una sensazione che secondo me poi in tanti proviamo, abbiamo provato. Adesso non voglio essere pedante, pesante né banale, però la frase "a volte avrei solo bisogno di un'amica o di un amico", interpretatela come volete, secondo me è qualcosa che abbiamo provato o che abbiamo detto a qualcuno. Spero per noi, per voi, per tutti che poi alla fine la cosa sia andata a buon fine. Però, vabbè, diciamo che molto dipende da noi. Mamma mia come sono pesante oggi, o filosofico, scegliete, pesante o filosofico, una delle due. Adesso bisogno di un segno, show me love.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 23 Palmanova Tervisio, dove tra Ponte Beugovizia verso Tervisio ci sono 6 km di coda alla barriera. Spostandoci invece, cambiando versante sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, 2 km di coda per lavori. Siamo adesso invece in Lombardia, sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. E cambiando versante, in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, del Piazzale Italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa un quarto d'ora. Vi informo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, l'entrata di Bologna-Borgo Panigale schiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano fino al 15 novembre. Per ogni percorso alternativo contattate il nostro numero unico 803 111. È tutto, fate buon viaggio.

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Allora, qualcuno come Annalisa prima aveva solo bisogno di un'amica. Qui una come Sabrina Carpenter a volte ha solo bisogno di un espresso, a volte ti basta quello e ti svolta la giornata. Sono le 2:20, 13:37. Siete su Radio Z, pochi secondi, pochissimi di pubblicità, poi siamo insieme.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che...

0: tu.
1: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
0: Tu.
1: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Sì, ci siamo, 2-20, 20 di settembre, quanti 20 e quanti 2? Voi siete scaramantici, non lo so se c'è un collegamento particolare. Io sono sempre un po' in difficoltà, quando conosco persone nuove mi chiedono: ma tu di che segno sei? Io rispondo: sono pesci. Quindi sei così. Ho detto: così come? No, dai, come tutti i pesci. Quindi come, non si è mai capito. Io sono poco esperto su queste cose, purtroppo devo un po' recuperare. Vabbè, colpa mia, colpa mia.
5: Sopra il beat di Fleccino, vai.

imparato negli ultimi mesi a conoscere meglio Jimmy Neyro. Ogni volta che sono con uno dei miei gruppi di amici e qualcuno, una qualsiasi persona risponde al telefono, qualcun altro dice: è la Piranha. Citazione per chi conosce meglio Jimmy Neyro. Se non l'avete colta, ascoltate qualche canzone in più, le troverete anche in rotazione su Zeta e conoscerete meglio sia la Cheat che Jimmy Neyro. Era con noi anche lui all'Arena di Verona, quindi motivo in più, se volete, per scaricare la nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, perché lì ritrovate anche tutte le esibizioni del Future Hits Live.

Parlavamo prima di coreografie, tra quelle più famose degli ultimi anni c'è quella sicuramente di Chiamo Io, Chiami Tu, di Gaia. E Carlos Diaz Gandia, Carlos, donde estás? È diventato una star, era già molto famoso, lavorava con tanti artisti anche prima, il coreografo della coreografia di questa canzone di Gaia, però poi da quando uscì quel TikTok proprio con lui che ballava insieme ai ballerini al corpo di ballo e spiegava, insegnava a Gaia la coreografia di Chiamo Io, Chiami Tu, poi è diventato una star nazionale.

You move like an animal. Cat's Eyes su Radio Z, 13:52, cioè le 2:10. Altra novità, altra feature hit, quella di Camilla Magli. Lei l'abbiamo conosciuta molto negli ultimi anni. Ha fatto piano piano nuova musica fino ad arrivare a questa, si chiama Menta. Sa-

È il sesso occasionale di Tana Nai. Chiudiamo l'ora tra le 13 e le 14. Sapete che a noi in radio piace scandire le ore una dopo l'altra, sempre perché siamo in diretta, lo siamo in radio, ovviamente. Siamo in radiovisione, canale 266 della vostra TV, siamo in streaming. Sulla nostra app, quella ufficiale, quella gratuita, quella che trovate sugli store dei vostri smartphone, si chiama RTL 102.5 Play, si chiama così perché racchiude tutte le radio della nostra grande famiglia. Allora, pochi secondi alle due, state con noi perché Zetagram continua. Le due, eccoci.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga, la collaborazione che hanno portato in giro tutta quest'estate, che stanno continuando a portare negli ultimi live, quelli almeno gli ultimi live estivi, anche perché poi ci aspetta una stagione da qui a tutto il 2027 che è una cosa pazzesca. Abbiamo solo, come dicono quelli bravi, quindi non parlo per me, l'imbarazzo della scelta, perché abbiamo veramente tante tante date di tutti gli artisti.

0: gotico.
1: Clara con Nero Gotico 2024. Stiamo riascoltando pezzi di 2-3 anni fa e ci sembra assurdo che sia già passato così tanto tempo. Io veramente non voglio fare l'anziano quando faccio questi discorsi, però mi rendo conto che non sono l'unico a farli. Parlo con i miei amici della mia età, un po' più grandi, dei 25-30 anni, mi dicono tutti le stesse cose, cioè i mesi mi stanno volando, gli anni mi stanno volando. È una cosa che, non so, ti dà quasi l'impressione di non averli vissuti al massimo, perché quando passano così in fretta pensi, cavolo, magari non li ho sfruttati appieno, avrei potuto fare qualcos'altro, mi sarei potuto divertire di più, me la sarei potuta godere di più, e in realtà forse scorrono così veloci proprio perché li stiamo vivendo appieno. Se ci annoiassimo andrebbero più lenti, non lo so, pensiamoci, mentre c'è Tommaso Paradiso.
2: Ma che ti

volendo riprendere il discorso che facevamo poco fa di quanto velocemente o di quanto lentamente poi percepiamo che il tempo passi, io sono convinto che l'ultimo anno e mezzo per Tommaso Paradiso sia stato non veloce, velocissimo per tutto ciò che ha vissuto, novità in famiglia, il tour, nuova musica, eccetera, eccetera. Quindi sono convinto della mia teoria, resto convinto della mia teoria. Se il tempo ci passa in fretta vuol dire che l'abbiamo vissuto bene. Resta comunque però la fregatura di quella malinconia che hai nel dire ah cavolo, sono già passati 2 anni da quando ho iniziato questo tipo di esperienza. E ragazzi, viviamocela lo stesso.

0: ti ricorderai.
1: E dimmi che ti ricorderai. L'ultima notte, quella di Ariete su Z2 e 20. Anche lei è tornata dopo un po' di periodo, diciamo così, di riflessione, scrittura, nuova musica. Quindi siamo contenti di, insomma, riaverla sulle scene, diciamo così. Sono le 2:20, domenica 20 di settembre. Questa è Radio Z, questa è Zetagram. Io sono Luigi Santarelli, vi mando un bacio e sono quello anche che vi sta facendo ciao ciao dalla Radiovisione. Continuate a seguirci anche da lì se invece siete in auto e poi arrivate a casa. Amore.

I'm moving to the sun. Tanti remix, tanti DJ version stiamo ascoltando in questi, anzi in realtà in questi mesi, non solo in queste settimane, già da quest'estate. Segno che la nostra musica, il nostro mix musicale si sta aprendo. Di questo sono contento e di questo ringrazio la nostra programmazione musicale sempre. Grazie DJ Alessio Valentini. Torniamo all'estate con Merck & Cremont, Serena Brancale, The

0: Radio Z, Breaking News.
1: Presidente del Consiglio Meloni annuncia nuovi provvedimenti per la scuola e uno che prevede un limite al numero di studenti stranieri nelle classi e l'obbligo per i genitori di imparare l'italiano nei casi di gravi difficoltà di inserimento scolastico. Meloni ha inoltre annunciato il divieto di burka e hijab a scuola. Ora all'estero, l'Iran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno le condizioni dell'Iran.

0: Intanto il leader di Hezbollah ha accusato Israele, definendo la resistenza l'unica via per liberare la Palestina. Ora lo sport, partiamo dal calcio. In corso Fiorentina-Napoli per la quinta giornata di Serie A. Alle 15 in programma Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 il big match Juve-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. Per il motomondiale, Jorge Martin su Aprilia ha vinto ieri la sprint race del Gran Premio d'Austria. Oggi partirà dalla pole position, in corso in questo momento la gara lunga. Per la pallavolo, agli europei maschili in Italia, gli azzurri di De Giorgi giocheranno stasera alle 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale.
1: Meteo Zeta.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione tende a rinforzarsi sul nostro territorio. Infatti al centro-nord non mancheranno ampie schiarite e spazi soleggiati. Si segnala invece al sud un po' di instabilità, con qualche rovescio anche tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime in aumento. Dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Delia La Sala si viaggia regolarmente. Per agevolare i rientri dal weekend, i camion non circoleranno fino alle 22. Unica eccezione il traffico ai valichi di confine, in particolare a nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio, 6 km di coda a Ugovizza in direzione del Tarvisio, e sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Inoltre nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo 15 minuti di attesa verso la Francia. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, Serravalle-Scrivia, resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnalo la chiusura Bologna-Borgo Panigale, l'entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine ricordo sulla 8 Milano-Varese la chiusura a Castellanza, l'entrata verso Milano per lavori che termineranno questa sera alle 20. Comunque è possibile entrare a Legnano. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altre notizie.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Sean Paul con Rockabye. 14:37, sono le 3:20. Grazie per esserci ancora. Buon pranzo, intanto buon viaggio se siete in viaggio. Buon lavoro se siete al lavoro. Radio Z è con voi in ogni caso. Andiamo in pubblicità. Pochi secondi e poi siamo insieme.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono. Altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
5: In Italia ci teniamo.

0: 20, siamo in diretta, questa è Radio Z, domenica 20 di settembre, grazie. Grazie per esserci anche oggi, ci fa molto piacere. Tra poco ancora feature hit e ancora novità. Intanto avete seguito il percorso di Giuli di questi anni, l'abbiamo conosciuto come producer di Olly, poi in realtà è iniziato a lavorare anche con altri artisti, insomma non solo con Olly, però è diventato, insomma è cambiato molto, è maturato molto, ecco. E qui canta con Bresh, c'è stata anche la collaborazione con Biagio Antonacci quest'estate, ma la nuova collab con Bresh si chiama Serenamente, eccola.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Allora, se volessimo fare i sofisticati, potremmo anche dire che nelle produzioni di Giuli il suo tocco si sente. Ora, io non sono un professionista così attento, con l'orecchio così esperienziato, si dice forse, da riconoscere la produzione di un produttore specifico. Però, se dovessi pensare a certe canzoni di Olly, ecco, forse una firma la riconoscerei simile anche in questa Serenamente di Brescia. Ora, Sunburn.

I got it. Ogni volta che invitiamo Anna all'Arena di Verona, e succede da qualche anno, ormai tutti gli anni, basta pronunciare il suo nome e viene giù l'arena. E io c'ero, quindi, a dimostrazione del fatto che il suo pubblico intanto non è solamente giovane, perché poi in arena noi ci ritroviamo, è vero, il Future Hits Live a quel pubblico lì, però insomma non ci sono solo i giovanissimi. E poi a dimostrazione del fatto che è un artista che ha saputo costruirsi una fanbase forte, diciamo così. Ce ne sono altri che ce l'hanno così importante, che però non dura. Quella di Anna dura e anzi cresce continuamente nel corso degli anni, quindi brava Baddy. Allora, sono le 3:10, noi andiamo avanti perché Zedagram prosegue ora con Paparazzi, la nuova di Cremonini.

È tornato Cesare Crenolini, la sua nuova canzone si chiama Paparazzi, lo stiamo seguendo in giro davvero per il mondo, sia in tour che non solo, anche grazie alle bellissime sue immagini che troviamo sui social filmate dal nostro amico Ivan Dignoti. Bravo Ivan e bravo Cesare Crenolini. Subito, dito nella piaga.

0: È la Rosalia su Z con Lie Like You Love Me. La puntata di Zetagram finisce qui. Se tutto va bene, ma io non escludo che come sempre qualcosa possa accadere, noi ci si risente sabato prossimo a partire dalle 13. Intanto grazie a tutti voi che ogni giorno ci seguite con affetto, non è retorica, lo diciamo davvero, e grazie perché continuerete a seguirci. Angelica Elli prende il mio posto al microfono, la diretta di Radio Z prosegue all day long, quindi state con noi. Buona domenica intanto, e da Luigi Santarelli un bacio.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo. Siamo tornati nel nostro lungo viaggio dalle 15 alle 17 nel nostro Collettivo Z. Come avete sentito poc'anzi, siamo su Radio Z. Ci ha salutati Luigi Santarelli, adesso siete con Angelica Elli che fa anche rima. Quindi insomma, è bello, si può dire, è bello. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione, non soltanto per vedere me con delle cuffie e un microfono brandizzato di Radio Z, soprattutto per vedere i videoclip degli artisti qua in rotazione su Radio Z. RTL 102.5 Play, per ultima cosa non per importanza, l'applicazione completamente gratuita che vi consente di seguirci ovunque voi siate nel mondo e anche di recuperare le puntate vecchie, per esempio questa se non riuscite a vederla tutta. Ecco, iniziamo con la nostra

Per noi, Giulia e Achille Lauro, due voci che iniziano la nostra puntata insieme. Appunto per noi, qua su Radio Z, cari ascoltatori, al 335 30 10 25, io vi ascolto, anche voi siete i protagonisti, oltre alla musica. Siamo per ascoltare la voce di Fulminacci con Maledetto Me, sempre su.

0: incredibile, sono passati 6 anni. Sì, 6 anni da questa canzone di Billie Eilish. Sto parlando di Ilo Milo, quella che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Z. Nel nostro collettivo Z, la puntata domenicale è appena iniziata da pochissimo tempo. Abbiamo ancora tanto, tanto da stare insieme fino alle 17. Per cui 335 30 10 25, sbizzarritevi. Cosa state facendo questa domenica con le panze piene? Sicuramente un pranzo domenicale, magari dalla famiglia, dalla nonna, dallo zio, anche dagli amici, una bracciolata, qualcosa. L'estate tra l'altro non sembra essere finita, io faccio le corna, però ci sono delle belle giornate da passare anche in compagnia. Tedua, Blu su Z.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

di Tedua qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, la nostra puntata domenicale. Come ho detto prima, 335 30 10 25 per chiacchierare insieme. C'è anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, soprattutto per vedere questo videoclip molto molto bene. La conoscete, la sentite, io lo so che adesso state riconoscendo questa canzone, quindi vi lascio all'ascolto di Irama con la sua Cabana su Z.

Artifive, la sua sogno americano qua su Radio Z, nella puntata del Collettivo Z che dura fino alle 17 in compagnia della vostra Angelica Elli e in compagnia vostra, soprattutto al 335 30 10 25. C'è anche la nostra radiovisione, i videoclip in rotazione di tutti gli artisti che vedremo qua su Radio Z, che abbiamo anche visto dal vivo al Future It's Live, che continueremo a vedere, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. Arriva Casini, Marracash e Gue. Spero non ne abbiate combinati troppo voi all'ascolto qua su Radio Z.

0: vita.
1: E come dicevo prima, spero non ne abbiate combinati troppi di casini. Ce la cantano Marrakech e Guè, questa canzone che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, con Angelica Elli, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25. C'è Bea con Bullet Pumps su Z.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, vediamo le notizie principali. In Liguria per lavori in galleria sulla 7 Serra Valle Genova, un chilometro di coda tra Genova, Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. E ricordo che per lavori sulla 7 Serra Valle Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Per gli spostamenti a valichi di confine, sulla 9 Lenate-Chiasso, code tra Como, Montolimpiro e Chiasso per attraversare l'autostrada svizzera, e ci sono anche code in uscita a Como Grandate. Nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo 15 minuti di attesa verso la Francia. Per lavori su A14 Bologna-Taranto segnalo la chiusura Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine sulla 8 Milano-Varese Castellanza è chiusa fino alle 20 di questa sera. In alternativa consigliamo l'ingresso a Legnano. È tutto, fate buon viaggio.

0: Sfera Ebbasta e Russian, la loro Mamma Mia qua su Radio Z. E mamma mia, adesso vi lascio con un po' di spot e torno tra pochissimo sempre nel collettivo Z. Restate con me.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
4: San Carlo Veggie Good.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Ed eccoci tornati nel nostro collettivo Z dopo qualche spot a cui vi ho lasciato 266 del digitale terrestre per vederci in radiovisione, non solo me ma soprattutto gli artisti qua in rotazione con i loro videoclip, ma anche il 735 di Sky e anche la nostra applicazione RTL 102.5 Play. Se non l'avete scaricata, scaricatela, è completamente gratuita, potete recuperare tutte le puntate vecchie, le interviste magari di vostri artisti preferiti o rivedere questa puntata o vederci ovunque voi siate nel mondo. Peggy Gou e Ayra Starr, Wow Man su Zed.

Ed eccoci tornati qua su Radio Z. Nel nostro collettivo Z abbiamo appena ascoltato Woman di Peggy Gou e Ayra Starr. E stiamo per ascoltare invece Young Snap con la sua Dale. Ovviamente ci sono anche Frezza, Jimmy Nairo e Reversal su Z.

Aranciata di Fra Quintale qua su Radio Z. Mi fa venire un po' sete di aranciata, in effetti, a sentire questa canzone. Quanto più nomina l'aranciata, tanto più sento proprio le arance nella mia bocca. 15:49 minuti di questa domenica 20 settembre con Angelica Elli. Abbiamo ancora un'ora abbondante per stare insieme fino alle 17, quindi 335 30 10 25. Ve lo ricordo sempre, il nostro numero ufficiale di Radio Z. Potete scrivermi quello che vi pare. Cosa state facendo? Intanto ci ascoltiamo Madonna con la sua danzeteria, sempre su Z.

0: siamo tutti un'opera d'arte, dice questa canzone, meraviglioso, meraviglioso, non solo il sound ma anche le parole che si mescolano perfettamente con lo stile di Madonna. Tra l'altro Danzeteria è quella che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Z nel nostro Collettivo Z. Continuiamo con la musica, Giuse Delizia.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

prossimo anche il videoclip di questa canzone. Comité di Salmo qua su Radio Z conclude la prima ora del nostro collettivo Z di due, purtroppo o per fortuna, dipende questo dai punti di vista. Sto ancora per un'ora con voi, chi? Angelica Kelly, in vostra compagnia al 335 30 10 25, il numero ufficiale di Radio Z sul quale potete scrivere ovviamente quello che volete. L'importante è che guidate con sicurezza, ecco. Le 16.

0: Un videoclip in bianco e nero e anche con un concerto bellissimo. La Still di Karol G e Bruno Mars. Karol G. Karol G, l'ho detto per Still. Si è creato un po' un... Scusate ragazzi, ho fatto un po' le ore piccole. Lo ammetto, sono un po' stanca. Ci ascoltiamo Gabri Ponte e Jovanotti. La sua, la loro DNA, appunto. Vi lascio la canzone che è meglio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

sinceramente, la sincerità prima di tutto è sempre importante essere sinceri, ce lo canta Annalisa qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Vi ricordo il nostro numero ufficiale di Radio Z, lo conoscete ormai a memoria, ma io comunque lo ricordo: 335 30 10 25, il nostro digitale terrestre al 266 della Radiovisione per appunto vedere anche i videoclip qua degli artisti in rotazione, 735 di Sky. Ci ascoltiamo Elisa con la sua Kintsugi, sempre su Z.

Kintsugi, Elisa, che voce meravigliosa che ascoltiamo qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, alle 16 e 14 minuti di questa domenica 20 settembre. Che cosa state facendo? La mia domanda a voi al 335 30 10 25. Potete rispondere se volete. Ci ascoltiamo Steve Edwards e Planet Funk, la loro Rewind, My Wind, My Mind.

Isernia, la sua Berlino, magari è la città preferita di qualcuno o anche la città di provenienza di qualcuno, perché grazie alla nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play potete ascoltarci ovunque voi siate nel mondo. È molto comodo e appunto è gratuita, lo ridico, lo sottoscrivo. Siamo su Radio Z, nel nostro collettivo Z, in compagnia di Angelica Elli fino alle 17, e il numero per chiacchierare insieme questo tempo che ci rimane 335 30 10 25. Sembra brutto questo tempo che ci rimane, intendo insieme nella nostra puntata. C'è Madame su Z.

Mamma non mamma, quante volte l'abbiamo fatto strappando i petali della margherita, povera margheritina, vittima delle nostre domande, dei nostri dubbi. Ce la canta Madame qua su Radio Z e stiamo per ascoltare Harvey con la sua Hesitate, sempre su Z.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. La circolazione è in aumento per i rientri dal weekend. Per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova, 3 km di coda tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, a causa di un incidente, segnaliamo la chiusura dell'uscita a Seriate per chi proviene da Milano, con conseguenti code a partire da Bergamo, e in alternativa consigliamo quindi di uscire a Bergamo. E ancora sulla 4 code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per traffico verso Torino. E la viabilità è congestionata con un chilometro di coda tra il raccordo della tangente in Salesta e Milano Est verso Milano. Ancora in questa direzione sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Parma e Fiorenzuola e tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna e tra Bologna Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Concludo con le code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi.

0: Le 16:37 minuti qua su Radio Z, nel collettivo Z, un po' di stop spot e torno tra poco.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Ed eccoci tornati nel nostro collettivo Z. Qua su Radio Z abbiamo ancora una ventina di minuti da passare insieme, soprattutto al 335 30 10 25. Ci mandate delle foto, delle immagini che non posso riprodurre, però mandate anche messaggi scritti, così vi leggo e sono molto curiosa di ficcanasare nelle vostre vite, di sapere cosa state facendo questa domenica 20 settembre. Io sono Angelica Elli, appunto ancora con voi fino alle 17. Stiamo per ascoltare.

La conosciamo, come dicevo prima, molto molto bene, Non mi innamorerò, di Pucio, Mia e Cristi, qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, 16 e 42 minuti. Cosa fate? Cosa fate questa domenica 20 settembre? Ma stiamo per ascoltare una voce importantissima per RTL 102.5 Radio Z. A me, Giulia Francesco.

Alfa con il filo rosso qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, ancora una decina di minuti, anzi 12 per l'esattezza, da passare insieme. Sono le 16.48 questa domenica 20 settembre e poi vi lascio ad Alex Morelli, non ad Alessia Manzoni, non ad Alma. Questo weekend c'è Alex Morelli dopo di me con voi a tenervi compagnia, ma ancora fino alle 17 stiamo qua insieme. Ci ascoltiamo una voce bellissima, quella di Miley Cyrus, Bus Persuades. Let's go.

Adesso qua su Radio Z di Miley Cyrus nel nostro collettivo Z, 10 minuti per stare insieme, sono le 16:51 minuti e al 335 30 10 25 ci scrivete che vi stiamo tenendo compagnia durante il viaggio in macchina. In molti ci sentite dalla macchina, prima stanza a destra.

0: Bellissimo il testo di questa canzone di Kid Yugi, Eroina, qua su Radio Z, nel collettivo Z. Mi piace ogni tanto fermarmi ad ascoltare le parole, non solo sentire il ritmo di una canzone. Voi come le ascoltate le canzoni? Io adesso vi lascio ad Alex Morelli, magari ne parlate con lui o comunque di quello che volete parlare insieme. Quindi Angelica Ellie lascia il posto ad Alex Morelli, fa rima, l'ho detto anche ieri, non mi stanco di dirlo. E io vi saluto, torniamo il prossimo weekend sempre in collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Generazione Z.
2: Generazione Z che comincia dopo Angelica, Ellie, Alex Morelli. Saluto Angelica, saluto anche Alma, che non c'è ma tornerà ovviamente con voi e tutto sarà, come dire, ripristinato alla sua configurazione, quella come requisiti di fabbrica, no? Come si dice di solito. E benvenuti voi che siete già connessi, voi che vi siete connessi proprio in questi ultimi minuti. Sapete che sono tanti modi per stare con noi ed essere della famiglia di Radio Z. Beh, una tra tante, per esempio, è la radiovisione al 266 del digitale terrestre o il 735 di Sky, insomma, questo giusto per snocciolare

un po' di numeri in partenza del nostro Generazione Z. Fino alle 19 con me ci sarete anche voi, che sarete degni e preziosi protagonisti, collaboratori, complici di questo nostro pomeriggio, magari al nostro numero che è il 335 30 10 25. Subito con la musica, la prima del Generazione Z di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

Troia qui su Radio Z con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro sentivo proprio poco fa Angelica che si soffermava sulla bellezza dell'ascolto dei testi delle canzoni, e secondo me su alcuni artisti si vola anche molto alto, perché sai che già di default ti regalano dei testi non scontati. Beh, Fabri e i Pinguini sicuramente vincono un po' in questo campionato. Ora Clan.

17:10 con Generazione Z fino alle 19 insieme a me, sono Alex Morelli e insieme a Joliet proprio in questi ultimi minuti. Canzone d'amore, lì l'amore chiaramente vincendo un po' su tutto, diventa il motore come ispirazione di tantissime canzoni, no? Poi secondo me nel mese di

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Beh, a proposito di ispirazioni, ovviamente anche ciò che emotivamente ti prende, ti trasporta, ti prende a cazzotti, ma anche in senso positivo, insomma, questa tutto si dice sia stata scritta subito dopo il concerto di Tor Vergata, proprio all'alba successiva. Bravo! Ultimo, qui su Radio Z alle 17.14, insieme ad Alex Morelli, con me fino alle 19 e i prossimi minuti li affidiamo a BTS Normal. Can't receive-

Collaborazione di Sick Luke con il featuring di Mara Sattei, Bresh, tutti insieme, questa Vuoto Dentro su Radio Z. In Generazione Z, in questo pomeriggio di domenica con voi anche al 335 30 10 25. Ciao, siamo Virginia e Matte, domenica in terrazzo con gli amici che sono venuti a pranzo, quindi salutiamo anche tutti gli amici. Mi sa che rimaniamo qui tutto il giorno, però con le persone giuste tutto diventa bellissimo. No, mi piace questa cosa che poi dei pranzi possono sfociare in qualcosa di più, no? Diventano merenda, poi si sta ancora bene, diventa un aperitivo oppure cena. Ragazzi, buona continuazione. Arriva Anna, White Girl Wasted su Z.

Wild Girl Wasted. Sai che stavo pensando anche che sembra passato un secolo da Bando, quando lei, in quanto molto molto giovane, era diventato un po' un fenomeno anche per via della sua età, e però ci si domandava: ma sarà una one hit wonder, cioè ci sarà solo quello e poi basta? E invece poi c'è stato molto altro, è una vera e propria consacrazione per Anna, arrivata e naturalmente celebrata anche qui su Radio Z, Generazione Z, 17:24. Ragazzi, continuate a raggiungermi, c'è il 335 30 10 25 per raccontarmi la vostra domenica. Intanto Barry Can't Swim, Dance Dance Dance.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi,

0: dibattito.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. In particolare segnaliamo lavori sulla 7 Serravalle Genova che causano 3 km di coda tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Inoltre sulla 12 Genova Sestri Levante rileviamo code per traffico tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova. Sulla 14 Bologna Taranto in direzione di Bologna 2 km per incidente tra Cesena Nord e Forlì e code a tratti per flussi intensi tra Faenza e Castel San Pietro. Sulla 4 Milano Brescia code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per la circolazione sostenuta verso Torino e la via Bliteco congestionata con 1 chilometro di coda tra il raccordo della tangenziale est e Milano Est verso Milano. E ancora in questa direzione sulla 1 Milano-Napoli 5 chilometri di coda per incidente tra Parma, il bivio della 15 Parma-La Spezia e per traffico tra il bivio della 58 Temme e la tangenziale ovest in direzione di Milano e sempre sulla 1 coda a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Infine sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Golden, il pezzo è quello di Harry Styles. Aggiungo anche, io rapito anche dai suoi outfit, devo dire, poi perché lui sta bene con tutto, mi vesto io così, sembro un manichino fabbricato male. Vabbè, siete su Z, ci risentiamo tra un attimo, ma un attimo proprio, state lì.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Tutto.
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Ragazzino di Fred Palma, 17:44 qui su Radio Z in Generazione Z. Ogni tanto si vola anche, come dire, un po' più nel profondo, no? Si vola alto, però si può volare, sempre quel concetto lì, nelle parti, diciamo così, un po' più nascoste, quelle un po' più intime, che a volte emergono e vengono anche raccontate, come nella canzone di Fred Palma, Ragazzino, quella che ci ha accompagnato fin qui su Radio Z. State di qua anche dalla Radiovisione 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, e godetevi anche di Jay Goya, Jason Derulo e Melody. E questa è...

0: da porta in posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, Rolls Royce su Radio Z, magari non in Rolls Royce, però giornata di rientro per molti di voi.
2: Buonasera ragazzetta. Ciao ragazzi, noi siamo di rientro dalle Cinque Terre. Quella. Del trekking, siamo Elisa,
3: Nicole,
4: Chiara,
5: Elisabeth.
2: Vi ascoltiamo, ciao.
1: Ciao, bello bello stare con voi in questo momento, ragazze. Continuate a rimanere così. Beh, non so quale sarà la vostra destinazione, però mi sa che rimarremo insieme per un po'. Adela, Ain't It Late, qui su Z.

Il pezzo è quello di Adela, Ain't in LA. Lei mette in dubbio, insomma, che un certo modo di identificare il successo, beh, appartenga esclusivamente a Los Angeles. E, come dire, può anche darsi che ne abbia di ragione in questo caso. 17.53, siete qui su Z. Ci sono io, sono Alex Morelli. Subito c'è Francesco Gabbani.

Irama e Elodie insieme in questa canzone ex, che è un termine da usare con molta misura, ecco, soprattutto nelle storie dove c'è un po' di quella gelosia retroattiva, no? Che è una cosa comunque che bisognerebbe riuscire a togliersi, no? Perché comunque, beh, essendo nel passato, tutto quello non dovrebbe più corrispondere a un problema. Però a proposito di tempi passati, presenti, futuri, intanto la prima ora del nostro Generazione Z se ne va, la mettiamo da parte, pronti per la seconda? Si comincia tra poco. State sempre qui. Pochi secondi alle 18.

Beh, questa è una di quelle canzoni che un po' ti fa mettere la mano, tipo in vita, apri un po' il braccio come se volessi ballare, no, con qualcuno, però balli da solo o da sola, così scimmiottando un ballo vero e proprio. La canzone è quella di Napoleone Cucumari in Generazione Z con Alex Morelli, così eccezionalmente, diciamo, in questo fine settimana. Un po' di voi tra poco, subito il nuovo di Ariana Grande, Petal.

0: Su Radio Z c'è Mahmood, la sua barrio, barrio che può essere quartiere, può essere periferia, a me viene in mente anche il barrio gotico, bellissimo, quello di Barcellona. Siete nel fatto, sì, buonanotte, siete in Generazione Z fino alle 19, con me ci siete voi.
1: Ciao Radio Z, siamo di rientro dalla Val d'Orcia, ecco. Direzione Bergamo.
2: Ciao!
0: 335 30 10 25, il momento di primogenito, questa è Scusa Caterina, sempre qui su Radio Z.
3: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Scusa Caterina, il pezzo è quello di Primogenito qui su Radio Z, alle 18:12 c'è Generazione Z, sono Alex Morelli e siete con me in questa giurisdizione nelle mie mani fino alle 19, come sempre si passa anche dalla radiovisione, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Qualcosa mi dice che molti di voi stanno tornando fine settimana oppure magari una vacanza un po' tardiva, ci si sta godendo, diciamo così, questo pezzetto d'estate. Qualcuno l'ha già detto, almeno per le temperature qua al nord dovrebbe essere sempre così. Ora Cadillac.

Dove e quando di Benji e Fede? 18:19, proprio qui su Radio Z in Generazione Z. Tra l'altro, proprio questa canzone mi stava facendo venire in mente che questo potrebbe essere il momento giusto per far partire quelle relazioni che sono nate di tipo un mese fa, no? Spiaggia o comunque località di vacanza, ci si incontra, ci si piace, poi dove abiti, di dove sei? Oh ragazzi, magari quei 200-300 chilometri possono essere un po' pesanti, però c'è tutta quella fase lì, quel momento iniziale. Questo potrebbe essere uno di quelli in cui hai proprio quel dove, quando, che hai voglia, no, di macinarli quei chilometri per incontrare quella persona. Poi chissà cosa dirà il futuro. Ora Jungle, questa è Sunshine.

belle vibes questa delle Jungle, dei Jungle, questa Sunshine su Radio Z. 18:22, siete nel nostro Generazione Z, nostro e vostro ovviamente, perché avete sempre il 335 30 10 25 per essere parte di questa famiglia, ma poi anche se siete silenziosi lo sarete comunque. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, ed eccoli tutti insieme qui su Z per Partenope.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. La scuola al centro dell'intervento di Giorgia Meloni alla festa Fenix di Gioventù Nazionale. La Presidente del Consiglio ha annunciato un prossimo provvedimento che prevede un limite al numero di studenti stranieri nelle classi e l'obbligo per i genitori di imparare l'italiano nei casi di gravi difficoltà di inserimento scolastico. Meloni ha inoltre annunciato il divieto di burka e hijab a scuola. È indagato per omicidio il 35enne che nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato e ucciso un ladro sorpreso nel cortile di casa con alcuni complici poi fuggiti. Ha usato una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Indagano i carabinieri, i vicini lo difendono. Ha fatto bene. E siamo al calcio, la Serie A, si sta giocando Juventus-Atalanta, 27esimo minuto, al momento il risultato è di 0-0, oggi si sono giocate anche Fiorentina-Napoli, terminata 1-1, Frosinone-Como 2-0 e Parma-Genoa con la vittoria del Parma per 2-1. Questa sera Milan-Lecce.
2: Meteo Z.
3: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio per la nuova settimana caratterizzato da ampi spazi soleggiati su quasi tutto il nostro territorio, il tutto anche per il rinforzo dell'alta pressione. Da segnalare però ancora qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Temperature massime in aumento con valori estivi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, in particolare in direzione dei grandi centri urbani. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma ed il bivio con la A15, Parma La Spezia verso Milano, ci sono 5 km di coda per il tamponamento tra due auto. Il traffico transita su una corsia, mentre tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, un altro incidente da poco risolto ha causato 4 km di coda. Sulla 14 Adriatica, invece, verso Bologna, tra Cesena Nord e Forlì, segnaliamo 5 km di coda ancora una volta per un incidente. Anche questo adesso risolto, si transita su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo in Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, ci sono 3 km di coda per lavori in galleria, con il traffico che defluisce su una corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Bruno Mars e questa è Just Might, sempre qui su Radio Z in Generazione Z, e arrivano arriva la musica tra poco, sempre qui su Z.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Mi
5: chiamano Pippa. Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z. Generazione Futuro.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Generazione Z fino alle 19 con Alex Morelli, ci siete sempre voi, avete il 335 30 10 25 per poterci raggiungere e condividere un po' di questa vostra domenica proprio con noi, con questa bellissima family. Tra l'altro aggiornamento per quanto riguarda Juventus-Atalanta, il risultato al momento è di 1-0, quindi stanno vincendo i bianconeri. C'è la radiovisione, si passa anche da qui, passateci, godetevi anche questa che noi tempo fa già di notte abbiamo definito comfort zone, e allora magari per tanti che sono connessi così, anche il saluto con la manina secondo me è d'obbligo. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, ed è anche il momento di Gaia subito con Bossa Nostra.
7: Un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

non hai pietà, fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono dei piccoli segnali che mi fanno capire che questa non era la canzone di Gaia Bossa Nostra. Vi spiego perché, se siete connessi in radiovisione. Ecco, dovrei fare un piccolo gesto, quindi, che sarebbe quello di fare un piccolo upgrade del sistema operativo che prevede che io indossi gli occhiali, cosa che non faccio mai, evidentemente. Ogni tanto salta fuori quella cosa lì che delle scritte che si sovrappongono. Ecco, adesso secondo me, indovinate che canzone sta arrivando su Z, Gaia con Bossa Nostra.

pezzo di IC, questa Mujer su Radio Z quando sono ormai le 18:50 e quindi il nostro cammino ci ha quasi portato alla fine del nostro Generazione Z. Anche voi siete stati parecchio complici, devo dire, ancora molti in fase di rientro da weekend o vacanza tardiva, ma poi come sempre dico, il fatto di poter condividere un po' della vostra giornata, la vostra vita e la vostra domenica con noi è assolutamente prezioso. Fatelo 335 30 10 25, su Z arrivano le Cat's Eye. Questa è Animal.

Dicono chiaramente You Move Like an Animal, che poi cosa vorrà rappresentare questo You Move Like an Animal, cioè esattamente a quale animale si riferisce, perché poi questa cosa qui del tirar fuori la parte un po' wild, selvaggia, ok, l'abbiamo spesso decantata, però attenzione, bisogna sempre avere il senso della misura. Su Z arriva il sole.

0: Manifesto di Calcutta, la canzone che chiude questo appuntamento con Generazione Z. Mi sento di dire che è stato un bel weekend, almeno per quanto ho vissuto con voi in questi due giorni. Poi per quanto ci riguarda, domani sera alle 21 con il Fattore Z. Però attenzione, perché signori, sta per arrivare, anzi è già qui perché fisicamente proprio il suo corpo lo vedo. Riccardo Castiglioni nelle sue mani, nella sua voce tra poco, ed è tutto. Buon weekend, anzi buona domenica da Alex Morelli. Baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Pochi secondi alle 19.
2: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
3: Aperizeta.
0: Ale ale ale, buona domenica sera anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Grazie Alex, Alex Morelli. Alex, hai lasciato qui il cellulare, eh? Lo tengo io, non ti preoccupare. sì, abbiamo insomma condiviso un po' il fuori onda, sempre un piacere. Siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza, lo sapete, 266 del digitale, siamo sottofondo sonoro ma anche visivo di tante attività commerciali, palestre, bar, ristoranti, gelaterie che stanno facendo ancora le ultime vendite in questi weekend ancora caldi, che magari ci portiamo avanti ancora per qualche settimana. 335 30 10 25, i vostri messaggi scritti, raccontatemi la vostra domenica sera, condividetela con me e con tutta Italia. Intanto la partita di questa sera per la Serie A è Juventus-Atalanta, 1-0 per la Juventus, decide per adesso la rete di Conceição al 28° minuto.

È una novità nel team Radio Z, Amica, la canzone di Annalisa, con il supporto, la collaborazione, direi anche l'amicizia di Madame. 5 minuti dopo le 19, buona domenica 20 settembre da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Una canzone che tra i vari significati porta anche quello del bisogno di sostegno e quindi in questo caso di amicizia, l'amicizia che poi diventa solidarietà, diventa supporto, diventa essere la spalla di qualcuno. Questo insomma uno dei temi inserito nella bella collaborazione che abbiamo ritrovato appunto Annalisa con Madame.

0: Cuoricini, come cose nel Team Radio Z 19:11. Buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni. Come cose che insomma si sono separati ufficialmente, ricorderete, a ottobre 2025, tramite poi un lungo post avevano insomma ufficializzato la loro scissione sia nella sfera sentimentale, perché erano una coppia non solo lavorativa ma anche nella vita, e erano sposati, se non ricordo male, da un annetto, e quindi hanno sia il matrimonio sia la parte artistica.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

E allora, canzone di Jimmy Nairo nel Team Radio Z, lui che è stato protagonista assoluto, indiscusso, proprio alla Radio Z, Future It's Live, all'Arena di Verona. È stato davvero un successo incredibile, assurdo per Jimmy Nairo. Siamo molto contenti per lui, un rappresentante, insomma, della generazione Z. 19-14, sempre 1-0 per la Juventus a Torino. Sull'Atalanta decide per adesso la rete di Conceição al 28esimo minuto, siamo al 54esimo. Loro invece hanno vinto il Power Hit di RTL 102.5. Pinguini, tattici, nucleari.

Nate McRae nel team Radio Z con questa canzone Greedy, una hit mondiale della cantante canadese. Il brano ruota intorno ai temi, ai concetti dell'autostima, dell'indipendenza, del controllo della propria libertà. Una canzone che appunto invita a proteggere il proprio spazio personale nei confronti di persone invadenti che spesso cercano di invadere il nostro spazio personale. Ecco, quelle persone vanno allontanate.

0: È difficile raccontare il significato della relazione raccontata in questa canzone antidroga nel team Radio Z, Emma e Fabri Fibra, perché la canzone è piena di figure retoriche, piena di metafore, quindi io sono dell'avviso che le metafore spesso non vadano spiegate, quindi ognuno ci arriva con la propria interpretazione, altrimenti viene meno la poesia. 19:23, io sono Riccardo Castiglioni con voi fino alle 21, Juventus 1, Atalanta 0, 63esimo minuto.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

cresce il mio stat, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nop, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri.

ver e dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi e sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me, allora che cosa non so, baby.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete, in particolare verso i grandi centri urbani. In Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, ci sono 2 chilometri di coda per lavori in galleria, con il traffico che transita su una sola corsia. E il traffico è intenso, con code a tratti sulla 14 Adriatica, tra Cesena e Imola in direzione di Ancona, con tempo di attraversamento di un'ora, e sulla A1 Milano Napoli tra Ferentino e la diramazione di Roma Nord verso la capitale, dove occorrono 40 minuti. Più avanti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, con tempi di 40 minuti, e proseguendo verso Milano anche tra Parma e Basso Lodigiano, dove occorrono 50 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia code le troviamo invece tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Panico, Lazza con Takagi e Ketra nel Team Radio Z 19:37. Grazie davvero per essere con noi. Se volete raccontare la vostra domenica sera, 335 3010 25 vi leggo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono. Altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi fate parte del Team Radio Z, questa community che negli anni abbiamo creato. Grazie davvero per essere con noi, saluto Martina, Federica e Margherita che stanno tornando dalla Liguria, buon rientro e grazie per aver condiviso la vostra domenica sera insieme a noi. Adesso stiamo per ascoltare Shiva con una sua canzone molto nota, anche abbastanza recente, il titolo è Bugie, una canzone nella quale la artista esce un po' dai suoi temi classici, quello per esempio della rivalsa, che è un tema che ha trattato più volte, va ad esplorare il dolore, i sensi di colpa dopo la fine di una relazione.

Bugie, la canzone di Shiva nel Team Radio Z alle 19.43. L'abbiamo detto, una canzone che va a esplorare il tema del dolore dopo la fine di una relazione, con tutti i ripensamenti, sensi di colpa, situazioni classiche che tutti abbiamo vissuto. Allora, la Juventus ha raddoppiato sull'Atalanta a Torino, 83esimo minuto, le reti di Conceição e di Bremer. Juventus 2, Atalanta 0. Rari dal tacco.

0: Chemical, Post Malone nel Team Radio Z, 19:49, sempre 2-0 per la Juventus a Torino nel big match di questa sera. Juventus-Atalanta, 89esimo minuto, le reti di Conceição e di Bremer. Adesso stiamo per ascoltare Serenamente, che è l'ultima fatica musicale di Giuli e Bresh, una canzone che a mio modo di vedere è una filosofia di vita. Ascoltatela con attenzione. Se siete in un momento stressante, in un periodo difficile, complicato, pesante, ascoltate bene le parole di questa canzone e lasciate scorrere tutto. È un po' un invito al carpe diem, a vivere serenamente. Serenamente è il titolo, Giuli e Bresh. Su Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: andare oltre.
1: Quello che non hai va preso serenamente. Se imparassimo a ripeterci questa frase quotidianamente, vivremmo sicuramente meglio. Una canzone che ha un qualcosa di filosofico, l'ho detto anche prima, lo ripeto volentieri, Giuli e Brescia, serenamente, nel team Radio Z, e noi siamo anche Radio Visione, qualora desideriate, 266 del digitale, anzi grazie perché siete tantissimi, come sempre.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: No, no, no, cara, dito nella piaga, non sei matta tu. Con che fastidio nel team Radio Z. L'elenco, insomma, che era oggetto del fastidio, devo dire, di condividerlo. Quindi siamo forse matti in due, è così. Buona domenica sera da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Un saluto anche Laura, è arrivata anche lei questa sera. Ha guardato Juve Atalanta 2-0, è finita? Fatemi controllare. Sì, sì, è finita. Juventus 2, Atalanta 0, le reti di Conceição e di Bremer. Perfetto, quindi Juventus al sesto posto. Pochi secondi alle 20.

riesce a mettere la malinconia anche nelle canzoni dell'estate. È la caratteristica, la firma, la penna di Tommaso Paradiso nel team Radio Z, agitare Coca-Cola. Sono 3 minuti dopo le 20 in questa domenica sera 20 settembre. Grazie per essere con noi. E adesso una collaborazione bellissima, due voci incredibili, una maschile e una femminile. Sto parlando di Angelina Mango e di Marco Mengoni. E nella loro canzone Canto d'amore fanno combaciare perfettamente le due vocalità.

Baby, don't hurt me, 28 minuti, buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per essere con noi. Adesso stiamo per ascoltare anche l'ultima fatica musicale di Cesare Cremonini, una canzone dal titolo Paparazzi, che è un po' una critica al mondo dell'informazione attuale, dove ci sono verità, mezze verità e fake news. Leggo nella canzone anche un lieve riferimento al mondo digitale, che è un mondo, un terreno fertile per fake news, appunto. L'ascoltiamo insieme, Cesare Cremonini, Paparazzi.

Cesare Cremonini, che pezzo, la sua novità, l'ultima fatica musicale, Paparazzi, 20:12 nel Team Radio Z. La verità è una bugia più grossa, una frase che mi ha colpito nella canzone, poi vabbè, insomma, qualche lontano riferimento anche a Orwell addirittura, se vogliamo proprio fare interpretazioni estensive. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

Tuffo nel passato, dai, un passato comunque recente, abbastanza recente, il 2018, Fred De Palma con Ana Mena, d'estate non vale nel Team Radio Z, e prima invece faccio a nuvola con Portami a ballare in primavera. Quindi interessante, insomma, questo gioco di stagioni, Portami a ballare in primavera prima, d'estate non vale poi. Tra l'altro il videoclip di Ana Mena e Fred De Palma, proprio piena estate, c'era il mare, tutto quello che adesso ci dobbiamo dimenticare, era il 266 del digitale ovviamente. Dal 2018 invece all'attualità musicale, mi riferisco alla collaborazione tra Geolier e Achille Lauro, Geolier con il suo essere chiaro e diretto, Achille Lauro invece in tutta la sua teatralità. La canzone è una canzone d'amore, si intitola Per noi, eccola.

Una canzone d'amore, una bellissima canzone d'amore, quella di Geolier, in tutto il suo essere chiaro, diretto, preciso nella canzone, e Achille Lauro con la sua, col suo stile inconfondibile, molto teatrale come sempre. Il titolo era Per noi, nel Team Radio Z alle 20:23.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La Premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. È indagato per omicidio il 35enne che la scorsa notte nel Cuneese ha sparato uccidendo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. La vittima è un quarantenne originario dell'Est Europa, i vicini lo difendono, ha fatto bene. E si è votato alle amministrative in Germania, c'è stato il tracollo della CDU, il partito del cancelliere Merz. Lo stesso a urne appena chiuse, in una dichiarazione alla stampa, ha detto che il risultato è stato disastroso per l'Unione Cristiano-Democratica, sottolineando che la risposta sarà fare le riforme. Chiudiamo al volo con lo sport e il calcio, la Serie A, Juventus 2, Atalanta 0, a reti di Conceição e Bremer.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio per la nuova settimana caratterizzato da ampi spazi soleggiati su quasi tutto il nostro territorio, il tutto anche per il rinforzo dell'alta pressione. Da segnalare però ancora qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Temperature massime in aumento con valori estivi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. A Napoli, sulla tangenziale, tra Corso Malta ed Arenella verso Pozzuoli, segnaliamo una coda di 3 km a causa di un incidente. E il traffico è intenso con code a tratti sulla 14 Adriatica, tra Forlì ed Imola verso Bologna, con tempi di attraversamento di 50 minuti. In Liguria invece sulla 7, Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano ci sono 2 km di coda per lavori in galleria con il traffico che transita su una corsia, mentre sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, 1 km di coda si è formato per un mezzo in panne. Traffico intenso nelle vicinanze di Milano sulla 4 Milano Brescia, dove code si sono formate nel tratto compreso tra Monza e Milano Est in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Mr. Rain con Clara, bellissima questa collaborazione nel team Radio Z, il titolo Un milione di notti, una canzone del 2023, ci piace sempre ritrovarla. Restate lì!

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi fate parte del team Radio Z, questa community che negli anni abbiamo costruito. Grazie davvero perché lo abbiamo fatto insieme. Siamo anche Radiovisione 266 del digitale. Prima abbiamo ascoltato appunto Clara, lei è una rappresentante della provincia di Varese, di Travedona, Monate, zone che conosco molto bene, ed era nella canzone in collaborazione con il signor Pioggia, Mr. Rain, che sarà contento insomma che col finire dell'estate, l'inizio dell'autunno, avrà più tempo e più possibilità di scrittura, proprio perché lui deve il suo nome d'arte al fatto di scrivere quando piove, il signor Pioggia, Mr. Rain. Allora, San Siro è tutto pronto, Milan-Lecce, e tra 5 minuti il fischio di inizio, partita importante.

Gigù, Aira Star nel Team Radio Z 2043, grazie per essere con noi. Adesso la collaborazione tra Noemi e Vito Salamanca, il titolo è anche una frase con la quale iniziano molte relazioni sentimentali. Tu cosa fai questa sera?

Andrea Alfa, scuola genovese anche per lui, bellissimissima questo super superlativo assoluto, canzone del 2023 che ci piace tantissimo e continuiamo ad ascoltarla volentieri nel Team Radio Z. 20:49 è cominciata anche la partita della domenica sera, si parla di Milan-Lecce, partita iniziata un minuto fa, si gioca da un minuto e 30 secondi, 0-0, mi sembra insomma più che normale come risultato per l'inizio di questo match, che è importante in virtù del pareggio tra Inter e Roma. La Juventus ha vinto, quindi anche il Milan dovrebbe rispondere con una vittoria per cercare insomma di stare in corsa e di non fermarsi in questo momento. Continua la musica, Madonna.

0: Madonna nel Team Radio Z 20:53, adesso stiamo per ascoltare Nerissima Serpe con Frito, una canzone dal titolo Ridere di te, che è però un omaggio a Vasco Rossi. Quindi spesso capita ultimamente che rappresentanti della generazione Z omaggino mostri sacri della musica italiana con dei brani che abbiano all'interno dei riferimenti. Questo è uno di quelli, Ridere di te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio nascosto. Chissà se sopra il cielo eri

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu, hai riso tutti i

0: Tab, what up, Anna nel team Radio Z. Chiudela per i Z con me, Riccardo Castiglioni. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo il prossimo weekend, sempre dalle 19 alle 21. Intanto vi auguro una buona serata in compagnia di Radio Z e una buona settimana, insomma, nel pieno ormai ritmo della scuola e del lavoro. Grazie di cuore per essere stati con noi. 0-0 tra Milan e Lecce, undicesimo minuto. Con voi, ovviamente, Danilo Bove fino alle 23 e poi Martina Rinelli.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi istanti alle 21.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Fattore Z.
2: E si chiama esattamente così, Fattore Z. Buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori che anche questa sera, in questa domenica sera, hanno scelto di ascoltare Radio Z. Ci trovate al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Ringrazio Riccardo Castiglioni che vi ha tenuto in compagnia nella perizzata fino alle 21. E come capire che è domenica? Non tanto perché è domenica, ma perché Riccardo Castiglioni indossa la maglia del team Radio Z che al 266 del digitale terrestre avete potuto vedere. Allora, io saluto in apertura di questo bellissimo programma su Radio Z, nel Fattore Z, Maria Eva, che è una ragazza che ho incontrato questo pomeriggio, che mi ha detto: ti devo dire questa cosa, sai che io quando vado in macchina con i miei genitori, una ragazza di 18 anni, ascolto Radio Z e quasi a volte li obbligo, perché mi fa sembrare di essere più sicura e ci fa evitare incidenti. Quindi questa è una testimonianza bellissima, grazie mille. Comunque ti mandiamo un abbraccio e un saluto e noi iniziamo il nostro appuntamento con Casini.

Iniziamo con questo bellissimo brano alle 21.04 nel Fattore Z. Casini, targato Santeria, ovvero il duo Marrakech e Gué Pequeno. Se vi steste chiedendo, no, perché il mio collega Riccardo Castiglioni indossa appunto la maglia Team Radio Z, dovete sapere che sul store.rtl.it potete trovare non solo abbigliamento ma anche attrezzatura, diciamo codici nuovi per Radio Z.

Ancora, happy days. Abbiamo ritrovato Gale alle 21:10 minuti qui su Radio Z nel Fattore Z, fino alle 23 con me Danilo Bove. Sapete che Gali, durante i suoi primi passi della sua carriera artistica, aveva un altro nome che era Galifò. Poi ha detto rendiamolo un po' più pulito e lasciamo solo Gali. Tra l'altro lui è uno dei padri, diciamo, fondatori della scena trap, che dal 2016 domina, diciamo, il nostro paese insieme ad altri artisti come Sfera Ebbasta, Arcomi. Ritroviamo J-Ax con la sua ultima vita, morte e miracoli qui su Z. Moriremo.

0: chiama esattamente così: Vita, Morte, Miracoli. J-Ax alle 21.14 su Radio Z nel Fattore Z. Tra l'altro, al 266 del digitale terrestre, è bello rivedere un J-Ax anche di 30 anni fa, perché lui ormai ha oltre più di 30 anni di carriera, iniziata con gli Articolo 31. Ritroviamo Jimmy Nero con Splinter Cell qui su Radio Z.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: La mia gamba
1: d'onda. Elodie Affari Spenti nel Fattore Z su Radio Z alle 21:19. Che bello vederla anche in tutta la sua splendida forma, diciamo, al 266 del digitale terrestre. Affari Spenti però si accendono per un artista del Radio Z, diciamo, team, perché 13 Pietro, ovvero il figlio di Gianni Morandi, interpreterà appunto suo padre, quindi Gianni Morandi, nel prossimo film che produrranno su Lucio Dalla. Invece poi a interpretare appunto Lucio Dalla sarà Valentino Aquilano. Quindi in bocca al lupo a 13 Pietro. Noi ripartiamo con Steel, Karol G e Bruno Mars qui su Z.

Steel, Karol G, Bruno Mars alle 21.23 su Radio Z. Ma che voci incredibili questi due artisti veramente fenomenali che l'abbiamo ritrovati in questa bellissima serata del Fattore Z. Comunque, se volete scriverci al 335 30 10 25 per dirci che cosa state facendo, se vi state preparando per uscire o per festeggiare ancora queste ultime ore d'estate, anche perché in teoria l'estate dovrebbe finire domani, però secondo gli astronomi l'equinozio d'autunno sarà il 23 settembre, non il 21, quindi abbiamo ancora qualche ora in più d'estate.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. In Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano ci sono 2 km di coda per lavori in galleria con il traffico che transita su una corsia. Sulla 9 Lainate Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, code si formano per operazioni doganali. Mentre sulla 14 Adriatica, tra Faenza ed Imola verso Bologna ci sono code a tratti per il traffico intenso e code anche sulla diramazione di Ravenna in direzione della A14 Adriatica. E ricordo che sulla stessa A14 fino al 27 novembre per lavori è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale in direzione di Bologna. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna a Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Life is Simple, 21:37 su Radio Z. Non solo il titolo di una canzone, ma anche un messaggio forse. E per un ragazzo della generazione Z, un artista, abbiamo anche un Guinness dei privati. Ne parliamo tra poco.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Alle 21:39 in Generazione Futuro siete nel Fattore Z su Radio Z. Buonasera per chi si fosse collegato ora da Danilo Bove. Fino alle 23 appunto del Fattore Z parlavamo poco prima che c'è un artista della Generazione Z che addirittura ha guadagnato un premio importantissimo perché è entrato nel Guinness Primati, e stiamo parlando di Niccolò Morricone, cioè in arte Ultimo, perché come tanti sappiamo con il suo live a Tor Vergata ha conquistato appunto il premio per un artista pop solista che ha venduto più biglietti in assoluto. Quindi un grande applauso, a Ultimo gli mandiamo un grosso abbraccio.

Due passi dal cielo, non uno in più. Ok, ce l'ho fatta. 22 Simba qui su Radio Z alle 21:42. Potete rivedere l'intervista di 22 Simba sulla nostra app RTL 100.25 Play, perché è stato qua venerdì, due giorni fa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro

La Sanremo 2026, safe con Tu mi piaci tanto, che all'epoca, in quel febbraio di pochi mesi fa, ci domandavamo, ma è safe, Saif, o come ci dobbiamo chiamare? Poi alla fine, comunque, noi su Radio Z ci piace chiamarlo safe, che abbiamo ritrovato qui nel Fattore Z. Dunque, al 335 30 10 25 ci siete voi, i vostri messaggi. Saluto un'ascoltatrice o un ascoltatore che dice, mi mettete ultimo per favore, ormai mancano due giorni al film. Tranquilla o tranquillo, comunque nella nostra rotazione c'è sempre ultimo. Adesso ritroviamo Non mi innamorerò, Puccio, Mia e Cristi, che oltre nei social ritroviamo anche qui su Radio Z.

0: in giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: Nomina morirò, Puccio mia e Cristi, che bello ritrovarli qui nel Fattore Z su Radio Z alle 21.51. È una canzone che è stata sbracata molto sui social, perché se fate il cosiddetto scrolling praticamente nelle tante, diciamo, canzoni virali potete trovare anche questo, e noi ci piace tantissimo metterla nella nostra bellissima rotazione. La graziosa qui su Z.

Da me solo due parole più uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi.

se il cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

basi un film che abbiamo ritrovato al 266 del Digitale Terrestre con Kid Yugi e la sua donna dal 2024 qui nel Fattore Z su Radio Z. Allora il 335 30 10 25, un ascoltatore prima ci diceva mi mettete ultimo che mancano due giorni al film. In effetti è vero, perché per chi non lo sapesse, dal 22 settembre fino al 30 settembre in alcuni dei cinema ci saranno disponibili appunto dei biglietti, delle sale per andare a vedere il live a Tor Vergata, il film di Ultimo basato appunto sul suo live, di cui parlavamo anche prima, che ha vinto il Guinness World Record dei premiati. Pochi istanti alle 22.

È proprio lei, madame. Faccio mama non mama finché non mi ama. L'abbiamo ritrovata qui alle 22.02 su Radio Z nel Fattore Z. Ma stavo pensando, se appunto mamma non mama è quel gioco di prendere il fiore, fare mama non mama non mama, ma se ci hanno sempre insegnato da piccolo non si strappano i fiori in montagna così, e allora mi chiedo come si fa a fare mamma non mama? Inventeranno un'app per fare mamma non mama così per rimanere sempre un po' il tema green? Ritroviamo De Bosa qui su Radio Z con la loro Lose Myself.

un singolo estivo un po' che richiama quasi alla grandezza, no? Un sogno estivo, anche perché cita appunto Maradona e Pelé, che sono due colossi, no, mondiali. Però insieme a questi altri due, Tommaso Paradiso, appunto ex frontman della band dei giornalisti, cita anche Robert De Niro e anche Sandokan, no? Quindi come diciamo obiettivo di un sogno estivo, chissà se realizzato. Let's go.

Anche Miley qui su Radio Z nel Fattore Z alle 22:12 minuti, e leggendo il testo in traduzione, appunto perché è una canzone di testo inglese, a un certo punto dice: non voglio farti cambiare idea, cioè non vuoi ballare, no ma tranquillo, non voglio farti cambiare idea. Quindi la prende molto sull'ironico, non voglio farti cambiare idea, ma alla fine ci riesce, anche perché Miley è Miley, comunque una performer bravissima, un po' come lui, Samurai J qui su Z.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giulia alle 22:18 nel Fattore Z su Radio Z, ed è importante dire sempre anche il nome del produttore, perché Olly sì che è il cantante, ma lo dice spesso anche nelle interviste, anche qui sui nostri microfoni l'ha detto, soprattutto se volete andare a vedere le interviste sulla nostra app RTL 125, che grazie comunque a Giulia, suo produttore, è riuscito ad andare avanti, no? Diciamo una spalla destra, quindi un lavoro di una mano che lava l'altra. Ritroviamo Goya qui su Z. Cosa sogni?

come in un quadro di Goya, ce lo cantano così Fabio Fibra, Fitti, Pinguini Tattici Nucleari alle 22:22 su Radio Z nel Fattore Z, e al 266 del Digitale Terrestre se avete visto appunto Fabio Fibra con delle fiamme, perché arriva dal suo album che si chiama Mentre Los Angeles Brucia. Because everybody here is so sick. Say my name.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Radio Z, breaking news.
1: Buonasera, le notizie su Radio Z alle 22:29. Saranno celebrati domani nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Alessandro Mazzola, morto venerdì a 83 anni. Sarà lutto cittadino. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per lo storico capitano dell'Inter. Voltiamo pagina. Indagato per omicidio il 35enne che la scorsa notte nel Cuneese ha sparato uccidendolo. Un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. La vittima è un 35enne albanese con precedenti. I vicini lo difendono. Ha fatto bene. Il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 49,4% dei voti. Secondo un exit poll della televisione di Stato, un risultato quasi uguale a quello di 5 anni fa. In chiusura invece il calcio, prosegue il programma della quinta giornata in Serie A, in corso Milan-Lecce a San Siro 3-0, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0. È tutto, ora meteo e viabilità.
2: Meteo Zeta.
3: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio per la nuova settimana caratterizzato da ampi spazi soleggiati su quasi tutto il nostro territorio, il tutto anche per il rinforzo dell'alta pressione. Da segnalare però ancora qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Temperature massime in aumento con valori estivi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda l'A26 Genova Gravellonatoce, dove tra Meina e Lago Maggiore in direzione di Genova segnaliamo 1 chilometro a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Buon viaggio.

0: 1990, Achille Lauro. Se penso che 10 anni fa circa priva i concerti dei rapper emergenti, invece oggi nel 2026 ha fatto il suo primo San Siro, ha fatto veramente tantissima strada. Bravo Achille.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Bentornati alle 22.39 su Radio Z, nel Fattore Z, ancora 20 minuti per stare con me fino alle 23, appunto dalle 21 alle 23 come tutti i giorni. Poi ci sarà Martina Rinelli e volevo dirvi e darvi un po', diciamo, questo mio pensiero, no? Che l'altra sera al concerto di Emma Marrone diceva: finalmente anch'io posso sedermi al tavolo dei grandi, realizzare il mio sogno. Infatti poi con questo messaggio ha fatto entrare un super ospite speciale che era Luciano Ligabue.
3: Ma quanto è piccola

incominciamo a vivere, ridere, che bella vita, ce lo cantano così Arietti insieme ad Angelina Mango qui nel Fattore Z su Radio Z. Che bella vita, sto pensando per esempio per domani per i parrucchieri, perché solitamente lunedì sono chiusi e purtroppo domani inizia un'altra settimana, ma forza forza che Radio Z è sempre sempre con voi per farvi compagnia con la migliore musica, i migliori artisti, come per esempio loro due che dominano diciamo la scena del rap urban in Italia, sono Shiva e Joliet con la loro Bad Bad Bad.

prof di economia aziendale diceva: il tempo vola quando ci si diverte. Ma poi al 266 Digitale Terrestre avete potuto vedere il videoclip ufficiale di questo disco. Io sono veramente fan dei videoclip che sono registrati in studio di registrazione, con il cantante che si vede proprio il microfono professionale, gli artisti dietro che suonano. È veramente veramente molto creativo. Adesso ritroviamo un artista urban e anche con i suoni latini, che ha fatto un testo molto particolare per i giovani che a volte vengono sottovalutati. Lo ritroviamo su Z con Ragazzino, lui è Fred De Palma.

0: E ora torno da te.
1: E ora torno da te. Ehi mamma, che suoni, che suoni, che, no, che note e che suoni di Fred De Palma qui alle 22:53 minuti su Radio Z. Quante volte ci hanno detto no, questa persona è giovane e allora deve ancora aspettare. Mi riprendo delle parole che ha detto Julio Velasco, no, allenatore di del pallavolo femminile, in cui dice: non è vero che se uno è giovane non è capace di fare le cose. Diamo un po' di fiducia, no, nei giovani. E troviamo Scarabocchi, West Cross e Fra Quintale su Z.
2: Fermo in auto poco dopo il party, Scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

0: Beatrice Tedua Fit Analisa alle 22:58 nel Fattore Z su Radio Z, il che vuol dire che anche per oggi, quindi anche per questo weekend, il programma, il momento del Fattore Z è terminato, ma tranquilli perché vi lascio in buone mani, in buone orecchie, diciamo, perché sta arrivando una delle voci più belle della radiofonia.
1: Sei sicuro?
0: Martina Rinelli da Roma, come stai? Tutto bene?
1: Ma ciao Danilo, buonasera, dai, bene, in confronto a ieri abbiamo un pochino più di voce, bene.
0: Cioè, un applauso comunque a Martina che ha affrontato 2 ore diretta con una voce quasi fioca.
1: Esatto.
0: Buon lunedì per domani, ciao a tutti, ciao Martina.

0: di sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Quasi le 23.
2: Zeta di notte.
1: Le 23 in punto che scattano proprio fra qualche secondo qui su Radio Z. In questa domenica 20 di settembre inizia questa nuova puntata di Fattore Z. Com'è che sono? Com'è che sono Martina Rinelli insieme fino a l'una? Ovviamente sempre il nostro numero 335 30 10 25 per i vostri messaggi. Fra l'altro ieri mi avete scritto un sacco di consigli per far tornare la voce, come per esempio il latte con il pepe, e devo dire che ho provato e che più o meno dai, ha funzionato. E poi c'è il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky invece per la nostra radiovisione. Ovviamente se vi va anche di raccontarmi come state passando questa domenica sera, i vostri messaggi sono super ben accetti. Arriva ora una delle artiste più amate di quest'ultimo momento. Lei ha addirittura dichiarato che le piacerebbe tantissimo fare un featuring insieme a Giorgia. Si chiama Anna e arriva qui su Radio Z con White Girl Wasted.

Rihanna con la sua White Girl Wasted qui su Radio Z alle 23:03 minuti. Z di notte con me che sono Martina Rinelli. In questa domenica 20 di settembre ci spostiamo ora all'interno del panorama musicale internazionale con Beyoncé insieme a Maluma. Questa è Cuerpo Tumbao.

trio dell'estate, Serena Brancale, Delia e Levante al mio paese qui su Radio Z alle 23 e 10 minuti che scattano in questo istante, in questa domenica 20 di settembre, e c'è un nuovo trend in Italia perché i giovani si sentono vecchi a 30 anni e i vecchi invece si sentono più giovani a 70 anni, e quindi è un grande paradosso che però vorrei chiedere di spiegarmi anche al 335 30 10 25 qual è quell'attività che iniziate a fare e ogni volta che la fate dite: mamma mia, sto proprio invecchiando. Arriva Adela, Ain't in LA.

Valentina e lei, Adela, qui su Radio Z alle 23:13 minuti in questa domenica 20 di settembre. Quali sono quelle attività che quando le fate vi fanno sentire un pochino più anziani? 335-30-10-25, Rachele ci scrive che si sente vecchia quando si incontra con le amiche per giocare a burraco. Posso dire le serate più belle.

0: Marco.
1: Direttamente dal 2018, Gue con la sua bling bling oro alle 23:19 minuti in questa domenica 20 di settembre. Ci siete voi al 335 30 10 25 e le vostre attività preferite, che però quando le fate vi sentite un pochino vecchi. Per esempio ci scrivono: mi sono sentita vecchia quando ho giocato per 4 giorni di fila a scala 40 insieme alla mamma della mia migliore amica. Ma perché sentirsi vecchi giocando a carte, ragazzi? Sono le cose più belle al mondo, passare le serate a giocare a carte e chiacchierare con le amiche o con gli amici. Poi c'è Chiara che si sente vecchia quando dice che i ragazzi di oggi per divertirsi ormai vanno solo in discoteca, che se non esistessero non saprebbero che cosa fare. Quanti anni ha Chiara? Beh, 17, ragazzi. Arriva Napoleone e Cucù Marie.

Napoleone con la sua Cucù Marie qui su Radio Z alle 23:22 minuti in questa domenica 20 di settembre al 335 30 10 25. Marika ci scrive che si sente vecchia quando esce il venerdì oppure il sabato e anziché far festa gioca a carte oppure a Jenga nei locali con i suoi amici. Ha 22 anni e io ripeto, sono le serate più belle, ma facciamo tutte serate con giochi scatola a go-go.

0: oceanica.
1: Via Radio. Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda l'A26 Genova-Gravellona-Toce, dove tra Meina e Lago Maggiore in direzione di Genova segnaliamo un chilometro di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Il veicolo è stato da poco rimosso e si transita su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

primogenito con la sua scusa Caterina qui su Radio Z alle 23:33 minuti. Primogenito, un giovanissimo artista che si sta facendo conoscere all'interno del panorama musicale italiano, e l'8 ottobre sarà live proprio qui a Roma, quindi se qualcuno andrà a vederlo 335 30 10 25 fatecelo sapere. Arriva Karol G, Matadora.

The Colors, pronto come va qui su Radio Z alle 23:38 minuti in questa domenica 20 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a l'una. Ma lo sapete che a Bologna è presente una mostra con oltre 200 Barbie, dalla più classica alla più particolare e contemporanea. Per esempio, io ricordo che quando ero più piccola avevo Barbie giornalista e speaker, quindi già vabbè, potete immaginare. E infatti eccoci qua. Quindi qual è il giocattolo della vostra infanzia che vorreste ricomprare o che vorreste riavere fra le vostre mani per giocarci anche a qualche minuto, per tornare un po' bambini? 335 30 10 25, arriva Jungle e la sua Sunshine.

Jungle con la sua Sunshine qui su Radio Z alle 23:41 minuti, Z di notte con me che sono Martina Dinelli, insieme fino a luna in questa domenica 20 di settembre. E al 335 30 10 25 mi state raccontando i giochi della vostra infanzia che vi piacerebbe riavere fra le vostre mani. Per esempio Elisa da Civitavecchia ci scrive che un gioco della sua infanzia che ricomprerebbe è l'Hula Hop, banale ma si divertiva veramente tanto. Beh, l'Hula Hop, il cerchio, insomma tutte queste cose, è vero, sono un po' scomparse dall'immaginario di gioco che conosciamo oggi. Poi ci scrivono anche il Nintendo per giocare a Pokémon bianco e nero. Beh, però adesso il Nintendo si è un pochino evoluto e abbiamo altri mille modi per giocare a questi videogiochi, però il Nintendo era veramente un must. E poi le Howl Twist ci scrivono al 335 30 10 25, oppure le Bratz e le biglie. Ci andavo pazza da bambina. Vedi che bei giochi. Arriva Artifive.

Flash direttamente dal 2024. Gli Sbandati hanno perso qui su Radio Z alle 23:48 minuti, sempre in questa domenica 20 di settembre. Al 335 30 10 25 mi raccontate un po' i giochi della vostra infanzia. Vanno fortissimi il camper di Barbie, anche la casa di Barbie con addirittura la piscina. E che dire, ragazzi, anche io avevo una mega casa e addirittura la 500 macchina delle Barbie, quindi mi mancano tantissimo anche a me. Poi gli Scooby-Doo, che erano questi bracciali ma anche dei fili con cui fare per esempio portachiavi e robe varie. Se non sapete che cosa sono gli Scooby-Doo, per favore andate via. Arriva Safe con Parlar d'amore. Bella.

Safe con Parlare d'amore qui su Radio Z alle 23:52 minuti. Safe che fra pochissimo comincerà il suo nuovo tour Santissimo, quindi andate a vederlo. 335 30 10 25, fatemelo sapere. Ma intanto mi state raccontando quali sono i giochi della vostra infanzia che vi piacerebbe riavere fra le mani. Per esempio Noemi ci scrive: la casa Lego di Rapunzel. Io sono una grandissima fan della Lego, penso che se entrate nella mia camera lo scambiate per un negozio, e quindi approvo assolutamente la casa di Rapunzel. E poi Andrea ci scrive: il suo Furby, si divertiva tantissimo a farlo impazzire ed arrabbiare, e poi c'era l'app con la quale potevi dargli da mangiare. Beh dai, non male il Furby, eh?

Direttamente dal 2018 Amy Schilla con la sua Roller Coaster qui su Radio Z alle 23:59 che scattano proprio in questo istante l'ultimo minuto di questa domenica insieme, però tranquilli che vi traghetterò anche in questo prossimo lunedì perché staremo insieme fino a luna. Questa è Z di notte con me che sono sempre Martina Rinelli. 335 30 10 25 è il nostro numero per raccontarci un po' quello che state facendo in questa domenica notte, dove siete, con chi siete soprattutto, oppure cosa farete domani, se avete qualche impegno più importante. Invece per vederci in radiovisione sempre il 266 del digitale oppure il 735 di Sky. Continua tutta la nostra musica, quindi non ci abbandonate. È mezzanotte.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica per aprire questo nostro lunedì 21 settembre insieme, mezzanotte e tre minuti, Zeta di notte con me che sono sempre Martina Dinelli, insieme fino a luna. E oggi Ernia e la sua ufficialmente moglie Valentina Cavassi hanno pubblicato le prime immagini di questo incredibile matrimonio. Ragazzi, sembrava veramente una favola, loro bellissimi, cambi d'abito di lei, uno più bello dell'altro, e soprattutto tantissimo amore.
2: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio, non prego spesso.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Tommy, partire da te qui su Radio Z a mezzanotte, 10 minuti che scattano proprio in questo istante, sempre in questo lunedì 21 di settembre. Anche Ercomi ovviamente era presente al matrimonio di Ernia, perché oltre ad essere grandi amici sono anche ormai imparentati, perché la moglie di Ernia ha una sorella che è appunto la fidanzata di Ercomi, quindi è tutto in famiglia, tutto molto bello. Ma quindi che state facendo in questo lunedì notte, anzi domenica che poi si è trasformata in un lunedì? Salutiamo degli amici che sono tornati da Torino dopo aver visto la partita della Juve direzione Venezia. Dicono un pochino stanchi, ma grazie alla mia voce meravigliosa, anche se è poca, vi tengo compagnia.

Le Chezzai con la loro Animal qui su Radio Z a mezzanotte e 13 minuti in questo lunedì 21 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli. Passiamo adesso al panorama musicale italiano con una giovanissima cantautrice che si sta facendo sempre più conoscere. Lei è Camilla Magli e questa è la sua Menta.

Da Supreme, Blunt as Wishland, qui su Radio Z a mezzanotte 19 minuti, sempre qui con Martina Rinelli fino a l'una Z di notte in questo lunedì 21 di settembre. Salutiamo anche chi al 335 30 10 25 ci scrive che ci ascolta dall'altra parte del mondo, addirittura lì in quel posto sono le 7:15 del mattino e Radio Z arriva ovunque. Arriva un giovanissimo artista classe 2001, italo-brasiliano, lui è Gemineiro.

0: e questa invece è la sua. E allora alzate il volume.
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Dovete spiegarmi perché adesso va di moda per questi artisti così un po' trap rap fare i live con uno zainetto sulle spalle, perché in questi giorni sto vedendo le storie Instagram di Jimmy Neyro e lo vedo sempre con uno zainetto diverso, anche un po' particolari. Per esempio ieri aveva questo zaino a forma di cellulare. Ecco, se voi avete la risposta vi aspetto sempre al 335 30 10 25 anche raccontandomi un po' come state passando questa domenica notte, che poi automaticamente è diventata un lunedì. Arrivano Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, questa è Te Olvido. La la.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzanotte e 28 minuti qui su Radio Z. Il partito Russia Unita di Vladimir Putin vince le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 49,4% dei voti. Il risultato è quasi uguale a quello dei 5 anni fa. Voltiamo pagina, arriverà un decreto in CDM per mettere un tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. Lo ha promesso la Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Concludiamo con lo sport, il calcio e i risultati delle partite della domenica della quinta giornata di Serie A. 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0. Concludiamo con la pallavolo. Agli europei maschili l'Italia ha battuto la Danimarca 3-0 e si è qualificata per i quarti di finale. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. Per ora l'informazione è tutto, tornerà puntuale domani mattina e ora lasciamo la linea al meteo.

e Fabri Fibra antidroga qui su Radio Z a mezzanotte 33 minuti. Fra l'altro Emma, che sui social oggi ha fatto una storia facendo gli auguri a Loredana Bertè, e anche se è scattata la mezzanotte, noi cara Loredana ti proponiamo anche questi cari auguri dalla famiglia di Radio Z. Arriva il sole.

Via tirar más fotos Bad Bunny qui su Radio Z a mezzanotte e 39 minuti in questo lunedì 21 di settembre. Quest'estate ho sentito veramente una marea di persone tutte dirette in giro per il mondo ai vari concerti di Bad Bunny, Spagna, ma non solo, anche Nord Europa, e poi come dimenticare i concerti proprio in Italia, a Milano, due date, una è andata molto bene, la seconda purtroppo c'è stato il diluvio universale, magari qualcuno di voi era in mezzo alla folla. Tra l'altro Bad Bunny, che ha 53.4 milioni di followers, ha tolto tutto

0: parli più.
1: Novità di Cesare Cremonini, Paparazzi, qui su Radio Z a mezzanotte 43 minuti, sempre in questo lunedì 21 di settembre, con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a l'una, quindi ancora un quarto d'ora insieme, anche poco più. E poco fa parlavamo di Bad Bunny, che ha tolto tutti quanti i suoi post da Instagram, e un altro artista che è completamente sparito dai social è Sfera Ebbasta. Che cosa bolle in pentola?

Un po' di romanticismo direttamente dal 2020, Gazzelle, con la sua Destri qui su Radio Z a mezzanotte e 49 minuti che scattano proprio fra pochi secondi, sempre per precisione svizzera qui su Radio Z in questo lunedì 21 di settembre. Gazzelle che fra l'altro non è più attivo sui social dal 2025. Ecco Flavio, io spero che tu stia preparando della nuova musica per tutti noi, perché noi la aspettiamo come non si sa che cosa. Intanto, se vi va di raccontarmi un po' come state passando questa domenica, lunedì notte, diciamo così, 335 30 10 25. È andato molto virale in questi giorni un video di Charles Leclerc alle prese con una console da DJ. Per fortuna che però in suo aiuto è arrivata subito Peggy Gou, che la troviamo qui su Radio Z con Ayra Starr. Questa è Woman.

Peggy Goo e Ayra Starr qui su Radio Z con la loro Woman a mezzanotte e 52 minuti in questo lunedì 21 di settembre, sempre all'interno di Z di Notte, gli ultimissimi minuti insieme con me che sono Martina Rinelli, e arriva una super cantante italiana, lei ha dito nella piaga e questa è Miss Italia.

E con Samurai J e la sua ossessione terminano anche queste nostre due ore insieme di Zeta di Notte con me sempre, che sono Martina Rinelli. Torniamo il prossimo weekend, sempre dalle 23 fino a l'una. E ora per tutta la notte vi lascio con tantissima buona e bella musica. E poi torneremo a farvi compagnia da domattina dalle 7. E quindi per rivedere tutto quello che abbiamo fatto oggi c'è la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Cari nottamboli, io vi auguro una buona notte e un buon rientro a casa, oppure una buona settimana. Ciao!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Milano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.